Meis nom, da Luisa Famos. Meis nom eis Randolina, opür eu voless almain. Din sta chanta botezzas sort la pensle chansuns per vus. Ed ant cia zuleiva adiau, stun sul piz del clucer, per as verer plübein.

0: Las novitats der RTR.
1: La citat da Quera vuol spargnar da l'instrucziun bilingua. Trant raut duein las classes bilinguas rumantschas in scialem superior venir strecciadas. Ulteriurs discurs senza success, Agnesi Bechkler sco ina page durable en la strivla de Gaza pudes vesaio. E o zwei aura variabla, quater 25 grazia Samoretzen e 26 grazia Quera. Gela Sis, meu nome Urs Müller, Bienji. La superstanza da Quera vuol dischargiar las finanzas della città e tot vuol ella migliorare il quinto guadagno perdita per 16 milioni di francs.
2: Quera vuol strehar las classes bilingues romances in scalem superior. Quei ei in exempel de las masiras che la superstanza propone el massadi de 160 paginas al Parlament. In altra masira ei per exempel de reduzir la temperatura de l'aua els boins per 1 grad. Vinavon duen els collaboraturs a les collaboraturas del mercau bo pli sovenir per cadis gratuits, a per part due venir desistiu de reparaturas. Les masiras a la superstanza partiu en duas prioritats. Les masiras cum prioritat dus cuseia ella denton de bo realizar. Per contonger les finamiras doi ansteile taia sil cijom veni alzada de d'actualmein 0,1 promil sin 1 promil. Al Parlament discutesce las propostas de la suprastanza en saia saside del 3 de setembre. Corsin Mon, redaktion Quera.
1: Il Centungla Runa sostegna finanzialmein la funiculare da Braunwald. En in prim pasto alla società d'Axia servenir 600 milli francs per restar solventa. Tot tenor va a plitart darang da plida nessa, comunicale regenza. La funiculare fa accessibile il lieu senza traffic motorizzà. Dopo il 2023 ha la funiculare da Braunwald problems finanziali. En il Tessin candidesce la consigliera nazionale dals Verts Greta Gysin per insizia in la regenza, quae ha la politica de 42 ans confermant vers RSI. Per Gysin è già la terza giada entre il 2007 e il 2010 che la candidesce per la regenza. Se la vignesse le gide l'autoron, schwes Gysin desister de ses uffizisco consigliera nazionale. En il Centun Tessin nadaschan com members de la regenza numnada ma in bec far part dal Parlament federal. Nus mit einer exterior l'incumbenza special dal Stadis Uniz Jared Kushner e sin scontra con il Premierministro israelian Benjamin Netanyahu per discutar davart il plan da pace per la strivla da Gaza. Quel aveva l'Israel refusava antre rundi nemna. Ed er els ultims discurs inizia fin senza resultat. Beina l'Israel discurida, citat discussions constructives, tentanta al Premierminister da Nova main pretendi che la milizia radical Islam Hamas vigna disarmada completa main. Quai sei la premissa per ricostruire la strivla de Gaza. Or davant aveva Kushner già discurì con representants de la Hamas. Quella vuol per dar giù sia armas, se l'Israel terminesce sia attaccias e se retiria ort la strivla da Gaza. In us restain gist nel prossimo Oriente, il presidente del Stati Uniti Donald Trump ha smanacciato e salia l'Oman. In svigna bombardare il paese con tutta forza, se l'impedesce gli interessi americani. Quai ha detto Trump in vers l'emitur Fox News. Il motiv per la smanaccia in trattativa tra l'Oman e l'Iran davart la navigazione futura tra la via da Hormuz. Finus ne dati ne gina convegna. Ier escadì il termine de 60 dis per chattare in sliazion. L'Oman ad in puspe intermedia tra il Stadis Uniz e l'Iran. Il combats tra las truppas de la regenza e dels rebels da Houthi en il Yemen ston venir terminats immediatamein, quai a pretendi laut commissari de las Nazions Unides per els drets humans Volker Türk en ina communicazion. Attaches in l'infrastruttura civila intensivesce il patir de la populazion civila e quai en in temp nua che già 12 milions humans patescien fom. En il Yemen escalesce il conflict tranter las truppas della regenza che vengono sostenidas dall'Arabia Saudita e dels rebels da Houthi che vengono sostenidas dall'Iran. Kevin Lamourne Bechpli, direttore della FIFA, la Federazione Internazionale de Balapea, conferma ier sera in rapporto della New York Times en Chausa. De pli details ne invece in conoscenz er Bech da co che Lamour abbandona la FIFA e le sta ad usonze in uffici. Lamour ha criticia avertamain il presidente della FIFA Gianni Infantino, quai en connex con ses plans di spitaivels de vender drets commercials al campionati mondiale di investiders. Quest plans alla FIFA entant puspe aboli.
0: La meteo.
1: Oz dat in mascheide da nivels de soleil en il site si savent sulle gif. La temperatura maximala è tranter 25 grads en lenghe di nota, 24 grads en surselva e 26 grads en la region da Quira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Vos essas seles ondas, Ramonches, e sis vergiaulas sis. Els ufans de scola c'on enciet eir en ple probabla un vida semie, rimna forzas pagliambrem de de scola senza program spezial. A nus, nus improvain de venir non avaun del tot a fac. Al microfon accompagna vos l'Angela Hendry.
4: RTR, dalla damau alla saira.
3: La buona musica procura per Schlonsch in hit del on 1980 Diana Ross con Upside Down.

0: Cun Eros Ramazzotti, cose della vita, sei venu las sisemiasa. Tiams per las novitats quertas cun Urs Müller.
1: La città di Quere vuole stricciare l'instruzione romancia in il Scialim Superior, qua in Rom di un pacchetto che vuole discharciare le finanze della città. Tutto in tutto va per 16 milioni di francs. Il Cetunglarun sostegna finanziariamente la funicolare da Braunwald e in un primo passo la società d'azioni servirsi 6.000 francs per restare solventa. Tutto tenor va più tardi più di Nessa, comincia la reggenza. La funicolare fa accessibile gli EU senza traffico motorizzato. Dopo il 2023 ha la funicolare da Braunwald problemi finanziali. E Kevin Lamourne è il direttore della FIFA. Ella conferma in rapporto della New York Times in Chausa. Lamourne critica vertamente il presidente della FIFA Gianni Infantino e connex con ses plans di spitaivels da vendere drets commerciali del campionato mondiale ad investitors.
0: En grazie, Urs.
2: La meteo.
3: Presentata Nickis Cuira. La facente per mobilias e decorazions. nickis-vonwelt.ch.
0: La domanda di Nibles Spesses durante il desai per part sulle lif al sit sclaresce il soleil savens. La temperatura maximale è di anter 20 gradi all'Engedin Auta, 24 alla Surselva e 26 alla Regiun de Quera. Demanda di lu bie soleil a Quera tongi per in dede caliras con 30 gradi.
2: LTL. Informativ e divertente.

0: RTL Impuls.
1: Fa camping, bidget c'è per mincin a mincina. Ins viva fec sempel o per pleda cucina a lui è onde fa vasciala. Dentaun fans son bidget rovni vunda da viver pleda tier della natira. Esses vus forza schon niede staie fa vacanzas in in campeggio all'Italia. Na? Gianna Duschletta schon.
2: Vacanzas in Italia, campeggio, una bellezza. Almeno in nostra fantasia. Se redes ciudas, ma na memma, noz frasces, ma na memma, dis sulla liv su un bel mer, un buon gelato, tutto perfetto. Ma l'ura, la quarta notte. Un temporel terribil plöv già saietas e tunz il program complet. Dormia, venza poc con quella canera e la bunura d'erans schligerias. Lurizies passò, la tenda otnia dur per fortuna, nos essens restò suits. Bitod nostra roba intorno ed intorno la tenda, o patia. Clic grein, plein merda e patoccia. Va bain. Tutta di, e mamma e bab con agia, maesine e stabels, tende e giovarez, finche tutto.

0: d'era darcheu pico bello. Malura, la cingeva la not. Un temporel scuccia il nuvens in cem mevis, de receda a ciel ruot, tuns ci fe melas uraglias un giun nu nosero ögl, e la bunura las cinc in cel punctin su li. Scu un flum culava l'ova bruna tres ils duas compartiments de la tenda. Da l'underans in pema c'è fir, il prüm sin toaletta quesa d'un una buona idea. Ma curcia mamma o vis las toalettas ci stavan su a tova, o la pacchetto il poc ci dera da salver ma impostuta nus figlias e da bap enti l'auto ed es partida. Tod il rest venza la schoina vos. Ils prossims dis venza passanto in una abitazion de vacanzas. E pur zieva, curcia tod dera darciò süt, essens turnus al campeggio a fer guardan con tod. Inutil de dir, ma nus non vens me più fat vacanzas in un campeggio in Italia.
1: Impulse.

Fleetwood Mac con Don't Stop. Magari se sentinus Ramonches a Ramonch, scolvic de Asterix a Obelix, che sto combatter incontra els romans a Cesar. Mo, che nus combatin per nies lungac moma, ad gli adversari e al tudest. Dentaun, nus essem bie persuls. Ramonch vegn e rasdau sul confins svizzers, semplemein in autra sort. I dat al ladin de las Dolomites cun seis ciun dialects. Badiot a la val Badia, Gardenais a la val Gardena, Fassan a la val de Fascia, Fodom, val de Fodom et Ampezzan a Cortina d'Ampezzo. E al ladin en canoscia scul Ramonch al grijun tot las sfidas cin lungac minoritar sto combatter. Obstacles politics, munconza de prestige stocken til spuste main din lungac plegron. Nus vain visitau nos vigins a viginas de pledadels, udinus adina puspe questiamna, a diesco proxim siantelesiat.

0: Las novitats der RTR.
1: La citat de Quere vuol spargnar ter l'instrucziun bilingua. Trant der auter duen las classes bilingues rumantges sin scialim superior venir stricciades. Ulteriurs discurs senza success s'angnesi bitchclair sco ina page durable en la strivla de Gaza pudess fase o. Rots fai aura variabla, quater venc grazia samurezzen e vence sis grazia Quere. Liele Set, meu nom Urs Müller. Bienvenue. La superstanza da Quere vuol dischargiar las finanzas de la citat, en tot vuol ella migliorar il quin de gudogne perdita per 16 milions francs.
2: Quere vuol strihar las classes bilingues romanches in scalem superior. Quei è un esempio delle misure che la superstanza propone al massaggi di 160 pagine al Parlamento. In altra misura è per esempio di ridurre la temperatura dell'acqua ai bagni per 1 grado. Vinavon doin els collaboratours a les collaboratures del mercau bopli sovegni per cadis gratuits, a per part doi vegni desistiu de reparatures. Les mesires a la superstanza partiu en duas prioritats. Les mesires cum prioritat dus cuseia ela denton de bo realizar. Per contonger les finamires doi anstaila taia sil cijom vegni alzada ded actualmein 0,1 promil sin 1 promil. Al Parlament discutesce las propostas de la suprastanza en sa sesida del 3 de settembre. Corsin Mon, redaktion Quere.
1: Il centung la runa sustegna finanzialmein la funiculare da Braunwald en in prim pass tu alla societat d'acties survenir 6.000 francs per restar solventa. Tut tenor du ai plitartar da plida nes, a comunicial la regenza. La funiculare fa accessibile il lieu senza traffic motorizzato. Pil 2023 sa la funiculare da Braunwald problems finanzials. En il Tessin candidesce la consigliera nazionale del Sverz Greta Gysin per insizia in la regenza, quai ha la politica da 42 ons conferma in vers RSI. Per Gysin esi già la terza giada so entri il 2007 ed il 2010 che la candidesce per la regenza. Scella vignesse le gide l'autoron, stu es Gysin desister da ses uffizisco consigliere nazionale. El centun Tessin nandascian com membres della regenza nomnada mai in bec far parte dal Parlament federal. In us medaina l'exterior, l'incumbenza special del Stati Uniti Jared Kushner es in scontra con il preministro israelian Benjamin Netanyahu per discutar davart il plan da pace per la strivla da Gaza. Quel aveva l'Israel refusa ufficial ma in avant redunt in emna. Ed era l'ultims discurs inizia fin senza resultat. Baina l'Israel discurida discussions constructives, tentanta Netanyahu da nova main pretendi che la milizia radicale Islama Hamas venia disarmada completa main. Quai sei la premissa per ricostruire la strivla. Or davanta Kushner già discurì con rappresentanti della Hamas. Quella vuol perdar giù sias armes, se l'Israel terminesce sias attaches e se retira ort la strivla da Gaza. Nus restai nel prossimo Oriente il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a schmanacciase Zalia Loman. In svegna bombardare il paese con tutta forza, scia l'impedesce gli interessi americans. Quai dit Trump in vers le mitur Fox News. Il motiv per la schmanaccia in trattative strant Loman e l'Iran davart la navigazion futura tras la via da Hormuz. Finus ne dati in agina convegna. Ier esca di il termin de 60 dies per chattare in schliazion. Loman ad in puspe intermediatra entre il Stati Uniti e l'Iran. Il combat strant le truppe della regenza e dels rebels da Houthi en il Yemen ston venir terminats immediata main, quai a pretendi laut commissari delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Türk in una comunicazione. Attaccias in l'infrastruttura civile intensivescen il patir della popolazione civile e quai durante in temp nua che già 12 milions umans patescian fom. In Yemen escalesce il conflict tra le truppe della regenza, che vengono sostenuti dall'Arabia Saudita, e dei rebels da Houthi, che vengono sostenuti dall'Iran. Kevin Lamour ne bitspli direktur della FIFA. La Federazione Internazionale de Balapea confermai ier saira in report della New York Times en Chausa. De pli details ne bitsch en conoscenz, bitsch de co che Lamour banduna la FIFA. El sta dusons en uffizi. Lamour ha criticia verte main il president della FIFA Gianni Infantino en connex con ses plans di spitaivels de vender drets commercials al campionati mondiale di investiders. Quers plans ha la FIFA intan puspe aboli.
0: La meteo.
1: La bonura dat in nivels pli spes durante il diesi per part sulle lif e il sidesi savent sulle lif. La temperatura maximale è 30-20 gradi in lenghe di nota, 24 gradi in surselva e 26 gradi in la regione da Quera.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Vus es sforzaun vide sapinapel de ein bogn, nici vus es ischon vide maise cugina cuglien prim caffè del de ein tamaun. Io personal mein preferesce matcha ne in te nair. Tutina, tieti di de vus de veni non avaun, io divijim bien start, miu nome Angela Hendry, ad accompagnai de vies radio preferiu so quai de mo gertadie. Bien di!
3: RTR, dalla damaun alla saira.

0: dalla mamma e tier els quasi al himni che vegn sunaus a cantaus. Dapi 80 ans combatten els ladins per lur lungac. Chun vals regden chun differenzi idioms ad els lessen suni per vai de ple forza cun quai che la politica sustegn beje propi els.
1: Il mio desiderio è che tornone tutte ad una con una politica compagna per tutte, che possono vontare tutte le razze che vale un rappresentante ladin. Questo è l'unico obiettivo per stare ad una e avanzare vive.
0: Usce Fausto Menardi di Ornista, che abitesce ad Anpezzo, e che divisa in politica per tutte le Ciunvals. Erter ho visitato le Ciunvals Ladinas, ed è di antrauter è stau a Bulzaun, al studio della Rai Ladina, al Erter dels Ladins.
2: Perché voglio stare fuori che la nostra trasmissione ha di dare la Valedes a se conoscere anche di Eles. I Badiocci hanno imparato a conoscere Fassa, Fassa ha imparato a conoscere Gardena, Fodoma ha imparato a conoscere Mingoldut, ognuno testo idioma. E questo è un gran valore.
0: La chef redattura del Rai Ladinia, Cecilia Mazzel, ella racconta con importanza che de vai in emitur radio e televisione pels Ladins Dolomitans. Co viven als Ladins al Mintjede? Nus vai mirau sulla spatla ad in artist che fa sculpturas, vain constatau in Surturism a Cortina d'Ampezzo, vain e cuginau ein in chiesa historica ad Ambie Autor. Udinus tot questiamna Mintjede al radio sco e alla televisiun a scodina d'un flac compact sen rter.ch al artikel cul titel «Chi en ils Ladins de las Dolomites?»

0: Vos tot leis RTR i e las siete miasa ad Urs Müller raquenta de nus tia ci da de neif.
1: La citata quere vuol stricciare l'instruzione romancia sin il scialim superiur, qua in il rom d'un pacchetto che vuol discharciare le finanze della città. Tutto in tutto va per 16 milioni di francs. Il centun Glarun sostegna finanziarmente la funicolare da Braunwald e in un primo passo alla società d'azione a sovvenire 6.000 francs per restare solventa. Tutto tenor va più tardi dar da più denes a comunicare la regenza. E Kevin Lamour ne bitch pli direttur della FIFA. Ella conferma in report della New York Times en Chausa. Lamour criticia avertamente il presidente della FIFA Gianni Infantino, quai en connex con ses plans di spitaivels da vender drets commercials al campionati mundial ad investiters.
0: Grazie, Urs.
2: La meteo.
0: Le damaun dati niblas spessas durant il desai per part sulla liv. Al sit sclareschel sulle el savens, la temperatura maximala è di anter 20 grads all'engi di nauta, 24 alla surselva a 26 alla regiun de Quera. Damaun dati lu bie sulle el, a Quera tongi per indede caliras con 30 grads.

0: Blondie Kunde, Tide is High. Questa stazza RTR sta un pau de viedi di antrauter culla estate italiana. Ade Gabi de Gonda e Sergio Guetch on quitau. I fedes nia de ben de ti odel studio a fa radio tir auditures ad auditurs fidaivels. Uscese en els questiamna de viedi cul kikri sis. Els on preparau les pretensions as non sin mince dede din autor liuc, lanciata de quella turnea on els fac ir a sent a lende dina bassa a cosa e stau.
1: Per lei è stato fitch cool da poter giuire ne da il Kikri 6 in un altro ambiente, è proprio stato fitch simpatico, si bagna per fumia corai squerter ai di loro nosi chansnis racet fitch cordials e che è per frangenza ci ma ci è stato oter ir ci scilò durant oters days.
2: La cordialità è sempre stata maximale se di questo dichter se per fumia mossa nus den trauter in museum calzan si surcombras fech interessant cun regurdientes de ano tubac token regurdientes de zep calmava cun auto de posta e de fumia che aveva fatch ana tefka.
1: Si vesens bedda continuar quella tournea e dicens ma oz an sursesa salofe da Savognin fis Gabi de Gonda probabel an coz entesent
2: aber wieder fa ceramica con Heidi Laurent, con Lidia e con Arlette elas an moussau avirtenus las portas a moussau anus cebialas causas artesanales quins sa fa a quins sa compra el schlerin, el butia schlerin fec binus essens a sentir de casa.
1: Nos speranci che il continuescia er ven avantuscheia ans le grania schon fec da poder esser oz er tranter la liot an sursés a salouf scuer a Savognin e niron er ad ans legrar dad ulterioras belas istorgias e zantupadas ci podagna neir a far durant quel taimp.
0: Al Kikrisis in Viedi con Sergio Guetch a Gabi de Gonda oz puspe live quagliede de Sursés udinus ludiesco proxim alla secondiede venjevaun las dodis lu nevende Savognin.

0: Walk the Moon con Shut Up and Dance.
1: Il Kikeri 6 presentata Folk, vostra bottiglia del Vich in la Regione.
0: De dus de la tournée de quest'anno, edizione speciale del Kikeri 6. Sergio Guec, Gabi de Gonda, s'annunzien mince de maunda din autor Luke. Sianter sent, voi oz vinevaun al Surseis. Biendi, Sergio e Gabi.
2: Bien dia, Angela. Bien dia a tutti.
3: Noi siamo in Sinstalos, oggi siamo domani in tua cugina, per Mario De Vones a Salouf.
2: E dai, dati in solver grandius.
3: I suppongo che Gabi peglia tirs che stenda.
2: Assolutamente.
3: Mentre noi siamo in solver. Mario, ci facciamo in due emdes?
4: Ja, in due emdes, c'è la ciaccia.
3: Noi vengiamo via, oggi siamo domani la grandiosa trofea di Cerv da Carunga, se già tu ci mi sbagli invece avanti 6 anni.
2: 2015.
4: Quel
2: che vuoi con season? Bellezza. In cucina l'epen di usi corna, aber fit bi e fit discret, butto qua in sal sentiment, wow! Adesso ne è una stiva da caccia.
3: Che gli è un regordencio ci resta un probabile paradegna, quanto presente è che gli osa curta avanti la caccia?
4: Che gli è degna avanti presente, mi c'è dei varti per la scorna, ci sa stai, che gli arriva uscire da uscire, che gli è stato là o là, è bello vieni mai in Spagna.
3: Allora, già che ci sono stati tutti buoni per la ciaccia da Caston e soprattutto oggi per la ciaccia da Bonz, perché ci il premi che viene surdo un pac momento.
2: E in una minuta mia.
3: E da Sent Niro oggi era per lo radio per Nera Samerce ci capita ossa a Salou.
2: Esatto, da c'è una community quest'anno, non è Sergio?
3: E perché il Giovigiani da Blair Clecio ossa a Mario De Vones che è il Kikeri 6 Senviadi. Il presidente della reggenza Grigiunga è Keston Marcus Caduff.
2: Salut.
3: Il perda semi da snowboard, la Dina e Dario Caviezel davanti ai genitori.
4: No.
2: Salut.
3: Il Swiss Epic è una corsa da correre su 5 tappas.
4: Ja.
3: Salouf, venirnum noi il hot spot da ciaccia da Surseis.
4: Ma che il posto di rega.
2: Correct.
3: La piviglia base dalla rega è quella a Turic.
4: No.
2: Salut.
3: Il canton Tessino, che stemda anche vacanze da stat.
4: Ja.
2: Correct.
3: Rueras e Piot ci Salouf.
4: Ja.
3: Il Consell Grand di Grigiun raduna che stemda per la sessione d'avost.
4: No.
2: Correct.
3: Il classico velo neir della armada dati siva da 100 avanti.
4: Ja.
2: Correct.
3: La scorsa edizione da Schweiz, se la nombra d'auto è

0: SY.
1: No.
2: Correct.
0: EasyJet è la società aviatica della terra tedesca.
1: No.
2: Correct.
0: Il Coop Denmark vi faccio con glace da vaniglia.
1: Jawohl.
2: Correct.
0: Scuveglior,
2: wow.
0: Gabi.
2: Wow, du dis pretensions ad ei mo lanciata da esimitic ves. Dus verliede lanciata, treis verliede schizon, aber nus wein, du quellas du dis pretensions wein us tutina. Och, correct. Specie d'umbrellone in industria, es quattro ciunzi, siat. Och, je bain.
0: Gratulazions a Mario
2: Super,
0: De Lones.
2: Super, cordiale gratulazioni.
1: Grazie.
2: Forse a un quale il presidente della regenza grigiuna è un buon Marcus Gadoff, ma ben Martin Bühler.
1: Ah,
2: ja. Qui vengono, qui dici, vengono, senza un bleeding in te di quelle cause. Ma questo è super, Mario.
0: Bon, perché è una ronda cartagena.
2: Forse che lo vedi lui, non è che poi si annuncia a Fanus.
0: Vesta forse è da animare, ne da. Con la time per da partecipare agli Kikri 6 via telefono. Ci sono bons wines anche a Londra d'Anturn, ci sono Goudanier, bons in la valletta da 80 francs sur d'Ainza Oz, Mario De Vones da Salouf. E a Manus sono uns 5 pitard, anche Neda.
2: Nus mein, veniamo uns 12 giudis, vus nus puspes ugemitur, Sergio Diao, sa vicinaina lai Bernagna su Savognin, e lau mai nus la cerca da John Platz. Nus speriamo proprio d'un tupà el, allo fidiamo sloni nega in chicarissis, ad ein Auni negada in a paterlada.
0: Tant per il momento da Salouf, fino a più tardi con quella nervosa coira.
2: Grazie al Mario per il bien solver.
1: Grazie a tutti per voi.
3: Ja, in bien solver ko sun du tot gelose de me surveschen din solver foden tau nuit. El ke krisis in viedi, lentiriam na oz au na savonin in ulterior ronda specia quella vin giugada veniva un los dodis ko je schon venu tradiu. Lentira turnea e publicada se nossa pagina di internet rter.ch.
4: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich e la Regione.

0: Las novitats ter RTR.
1: La città di Quera vuol spargnarte l'instruzione bilingua. Tranter auter duen las classes bilingues rumantes in Schalim Superior venir stricciades. Ulteriurs discurs senza success sanctnes e bec clersco in page durable in la strivla de Gaza pudes faseo. Ed oz fai aura variabla, quater venc grazia samurezzen e vence sis grazia Quera. Ich lese euch, mein Name ist Müller, BNG. La superstanza da Quera vuol dischargiar las finanzas della città e dort vuol ella migliorare il quinto guadagno perdita per 16 milioni di francs.
2: Quera vuol strihar las classes bilingues romances in Schalem Superior. Quei è un esempio delle misure che la superstanza propone il massaggio di 160 pagine al Parlamento. In altra misura è per esempio di ridurre la temperatura dell'acqua e dei bagni per 1 grado. Vinavon do in collaboratori e le collaboratori del mercato bopli su venire per cadis gratuiti e per parte do venire desistiu di reparature. Le misure alla superstanza partivano due priorità. Las misiras cum prioritat dus cusseia ella denton de bo realisar. Per contonger las fine miras doi anstai la taia sil cijom veni alzada ded actualmein 0,1 promil sin 1 promil. Al Parlament discutesce las propostas de la suprastonza en saia saside del 3 de setembr. Corsin Mon, redaktion Quera.
1: Il Centungla Runa sostegna finanzialmente la funicolare da Braunwald e in un primo passo è la società d'azioni sorvenirsi 6.000 francs per star solventa. Tutto tenordo è più tardi dar da plida nessa, comincia la regenza. La funicolare fa accessibile gli EU senza traffico motorizzato. Dopo il 2023 la funicolare da Braunwald problemi finanziali. E nel Tessin candidesce la consigliera nazionale dels Verts Greta Ghisin per insizia in la regenza, che è la politica durante l'usons confermando verso RSI. Per Ghisin esigia la terza giada su entro il 2007 e il 2010 che la candidesce per la regenza. Se la venisse eligida l'autoron, Schwes Ghisin desiste da ses uffizis co consigliera nazionale. E nel Cantun Tessin da c'è anche un membro della regenza non ha mai invece far parte del Parlamento federale. In un'ospedale all'exterior, l'incumbenza speciale del Stati Uniti, Jared Kushner, si incontra con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per discutere davanti il plan da pace per la strivra da Gaza. Quel aveva l'Israele rifusato ufficialmente avanti ad un tinemna. Ed era il devos discurs inizia fin senza risultat. Baina l'Israel discurida cita discussions constructives. Tentant al primo ministro de Nova Main pretendì che la milizia radicale islama Hamas vigna di germada completa main. Qua sai la premissa per ricostruire la strivla da Gaza. Or davanti a Kushner già discurì con rappresentanti della Hamas. Quella vuol perdere giù sia le armi se l'Israel terminesce sia le attacche e si ritira ort la strivla da Gaza. Nus restain nel prossimo Oriente, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha sminacciato se salia il Oman. Insvegna a bombardare il paese con tutta forza, se l'impedisce gli interessi americani. Quai ha detto Trump in verso l'emittura Fox News. Il motivo per la sminaccia in trattative tra l'Oman e l'Iran davart la navigazione futura tra la via da Hormuz. Finus ne dati in agina convegna. Ieri scadì il termine de 60 dies per chattare in asciliazione. L'Oman ha di una puspea intermediata tra gli Stati Uniti e l'Iran. Il combatto tra le truppe della regenza e dei rebelli da Houthi e il Yemen stanno venire terminati immediatamente. Quai ha pretendì laut commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Türk in una comunicazione. Attacce sin l'infrastruttura civile intensivescono il patir della popolazione civile e quai è in tempo nuo che già 12 milioni di umani patescono fom. E nel Yemen escalesce il conflitto tra le truppe della regenza, che vengono sostenute dall'Arabia Saudita, e i rebelli da Houthi, che vengono sostenuti dall'Iran. Kevin Lamourne è il direttore della FIFA. La Federazione Internazionale da Balapè ha confermato ieri sera in report della New York Times in Chausa. Da più dettagli non hanno più in conoscenza. È più da co che Lamourne abbandona la FIFA. E le sta due anni in ufficio. Lamourne ha criticato apertamente il presidente della FIFA Gianni Infantino e connex con ses plans di spitaivels da vendere drets commerciali al campionato mondiale di investitors. Quest plans alla FIFA intanto puspe a boli.
0: Las novitats.
1: La bonura data in livels pli spes durante il diesi per part sulle lif, en il site esi savent sulle lif. La temperatura maximale è 30 gradi in legge di nota, 24 gradi in Surselva e 26 gradi in la regione d'Aquera.
3: La prossima miazura è scuola dedicata alla musica. Sotto la Marella prendinus in una canzone che ha mai venuto scritta per Adele, che l'ha lua quarta veste tutina bia voliu, in hit sei tutina diventato quai cula vus della sia. E con in hit deva un curontons de Nadine Autor che de Bon Jovi. Al microfono accompagna vus vinava un L'Angela Hendry, fa plagiati vus tutlais RTR.
0: RTR. Credibile.

0: RTL. Mia chanson preferida.
1: Mio nome è Gianretta Schmidt. La mia canzone preferita è Alive della Sia, per cui c'è ella ho una fece ferma voce e giù teicla fece bugien qua. Con qua diviso in bellezza di con RTR.

0: sia Alive. La canzun o la cantadura australiana scret insiamen cun Adele el 2015 acin main per Adele sur de la veta de la cantadura o de la perspectiva de l'ezza. Dentau nel davos moment Adele tutina bide voliu la canzun Rihanna del reminent Ebeja uscetia sia o setza cantau ella. Ina balada cun bie energia.
1: Mia canzun preferida.

0: Musica actuala, Cotier, RTR, Gentleman, featuring Michael Patrick Kelly con Wildfire.
1: RTR, quai il sempervert dal dì.
0: E ir vai nos udiu in sempervert un pau ple giuven Katy Perry con Last Friday Night. Oz vi giai nos in ticket ple liunge na vos altiams, nun ad main exact curont ons. Gest oz, als jodi duest 1986, o Bon Jovi publicau el song Living on a Prayer, che sauda tir si es plen conoscentes canzuns. Living on a Prayer, pia viver cun in orazion monta taunsco survivor, senza denes, senza risorsas, senza sedirtat. Survivor mo tras la speranza. La canzone raccuenta del per de l'uvres Tommy e Gina, che statan pels burgais normals de New Jersey versus els habitants bainstons de New York. Living on a Prayer les da speranza dels cristians che els possien surmuntar tot. We're halfway there, take my hand, we'll make it, I swear. Nos essen buon main alla arrivada, prenmi maun, nos domagnainai, iu angira. Bon Jovi ha scritto la canzone insieme con Richie Sambora e Desmond Child al Stati Uniti, Canada, Nuova Zelanda e dalla Norvegia se è la stata numero 1 alla parada dei hits. In una versione acustica a live o Bon Jovi presentau a cajunta di una commemorazione delle unfrendes delle attacche terroristiche dels indici del settembre 2010, 9-11. Bon Jovi, Living on a Prayer.

0: Cun Chappelle Roan, Good Luck Babe, sei venu las 8 miasa, ad Urs Müller e Pinaus cu las novitats quirtas.
1: La citata quera vuol stricciare l'instruzione romancia in il scialim superiur, quel rom d'un pacchetto che vuol discharciare le finanze della citata. Tutto in tutto va per 16 milioni di francs. Il Centun Glarunna sostiene finanziariamente la funicolare da Braunwald e in un primo passo della società d'azioni sorvenir 600 milioni di francs per restare solventa. Tutto tenor va più tardi, da più di nes a cominciare la reggenza. E Kevin Lamour ne è il direttore della FIFA. Ella ha confermato un rapporto della New York Times in Chausa. Lamour ha criticato vertamente il presidente della FIFA Gianni Infantino, che è in connex con i plans di Spitaivels da vendere drets commerciali al campionato mondiale ad investitors.
0: Grazie, Urs.
2: La meteo.
3: Presentata Nikis Coira. La faccenda per mobilias e decorazioni. nikis-vonwelt.ch
0: La demanda tiniblas spessas durante il desai per part sulle liv. Al sit sclareschel sulle else vents. La temperatura maximale è di anter 20 gradi all'endia di nauta, 24 alla surselva e 26 alla regione de Quira. Demanda ti lu bie sulle el, a Quira tongi per indede caliras con 30 gradi.
2: RTR. Da luz, per vus. Per vus.

let's go! Vostat leiser ter ein 12 minutes seilas nuf. Na, vidi 12, 22. Cica so fa? Quins. A propos Queens, la carezia è bella mistica né incalculabla, ella suonde mostres visibles cin so descriver culla matematica. Quai pretende bella, mo ben in matematiker francese, Laurent Pujon.

stress, important seggi co chins vezzi al partenari, la partenaria. Da domis duas persunas stoppi esser important chi mondi ben, cun domis duas. A para in indicatur fec important seggi, chins deci bunas in de lauter a co.

0: Ursina Miu Cor. Al moment sein vasai el epos de Homer la Odissea als Kinos. Al film del regisseur de star Christopher Nolan a schon generau surina miliarde francs selentir mun. Als codisch scul istoria de Odysseus che drova dei gens per infla a chiesa se antre lu jar encontr Troia, quels vegnen puspe cumprai. Sono da selunde de quai success les è in marciau alla Turchia. El epos doa esser nasciuus alla provinza Izmir alla costa della Egeis, usce la supposizion de din scienziau Turk Altan Altin. A Bornova date in a tauna, ce ven schon de veglano numnada tauna de Homer, a Val de Homer. Co duai el scribent, cene scius agli ociavel centeneva un Christus, vai screziu epos, la Odissea. In relief del tierz centeneva un Christus, ce mosse la divinazion de Homer, mosse la tauna de Bornova usce Altan Altin. De preservare la irte de Homer, sedi in obligazion en vers la cristiana dat. El sedi in dels fundaturs de la literatura usce el president de la opposizion de Bornova, Omer Eski. El president Turk Recep Tayyip Erdogan lets leve el 2024 da in neif nom de la valade de Homer a Bornova. Nom nadmain quel de din combatant Turk, quai liuc duai bege purta in nom grec. Stricha el nom Homer de Bornova fosse in a catastrofe di per incontre el president. Și o insomma dau la persona Homer e bide clar a ședie zai e bide să gir ce l-o șcăit per sulz la Odisea. Clar e ce la Odisea, la Ilias, venien văzides șco la sple veles ovres de la literatura mondiala.
1: RTR. Informativ e divertente.

0: It was almost love, it was almost love.
1: Las novitats der RTR.
2: La fin del maiz comienza la Svizzera per repatriare currents d'asil in l'Italia. Il lepta paiart 20 introduzesce un nuovo sistema di debitazione diretta a partire dall'Auteron. Quando us il tema sozzeles nov, al microfono Urs Müller. Bienvenuti. Per la prima giada da più di 4 anni, vuole la Svizzera puspetra mettere una vostra requerenza d'asilo in Italia. Il primo gol sono riservati per la fine del mais, a cominciare il segretariato Stadi per la migrazione. Per il momento si tratta di tanti modi che singoli, si sia planizzato a riprendere la procedura pass per pass, uscire che quella sia supportabile per ogni due svarts. Dopo la fine del 2022, l'Italia Bicipli prende una vostra requerenza d'asilo ed uscire contrafaccia la convegna di Dublin. Quella regola c'è stati che mince mai responsabile per requerenza d'asilo. L'applicazione de Paiar Twint introduzisce a partire dall'Auteron un sistema di debitazione diretta. Le banche grandi in Svizzera sostengono la nuova purgida, a cominciare il servizio di pagamento. E si tratta di un'alternativa per il sistema classico da LSV Plus che viene sistì per la fine di settembre 2028. Con il nuovo sistema è possibile di dare liberi pagamenti regolari, come per esempio per casi di malzauns ed abbonamenti direttamente in l'app. Per l'anno possono i costi administrativi venire riduziti. Il presidente della Corea del Sud ha difendito il manevro comunabile con gli Stati Uniti in Ajaya Beach per planizzare una taccia sulla Corea del Nord. Si tratta di un esercizio di difensione che doveva garantire la sicurezza e la pace nella regione, ha detto Lee Jae-myung, e la con cui reagisce le rimarche del presidente americano Donald Trump, quella pretendì di riducire il manevro in vista dei costi, ma era in vista sia buona relazione con il potentato nordcoreano Kim Jong-un. In verso l'agentura di novità francese AFP alla Corea del Sud, più avanti conferma che il manevro annuale ha cominciato a planizzare. Dina auzione al concern da tecnologia Google ingiantà un enorme pacchetto di dati della società aviatica bancrotta Spirit Airlines per 10 milioni di dollari. Il pacchetto compila ad oltre 100 milioni di e-mail e di una mezza miliarda conversazioni sulla piattaforma Microsoft Teams, risulta dalle acte della procedura di insolvenza. Avant la soldata doveva tutte le informazioni personali venire stizzate. Sco Google ha detto in domanda di Bloomberg doveva questo pacchetto di dati guidare ad optimarsi i prodotti ed i modelli di intelligenza artificiale.
1: La meteo.
2: Ho 2 ore variabili in il sito e si sventola il GIF. La temperatura massimale è tra 20 gradi in legno di nota, 24 gradi in sorselva e 26 gradi in la regione da Quira.
1: Quai è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni chattai sin rtr.ch.
3: E ir vai nos astiau surdala scadiola da dina jubilare da 102 ons. Nomnada meindet Ida Spindler de Levin, telefonau per ella o la vagina Margarita Fili.
4: Ella es ja viujar ad ella tot il bun e c'è in avanz co ossa c'è la po ir svesa a mo a far commissions. Nöglia usce ferm in chioma ma con ses rolator vivla ella dappertot. È la giacciata. Abbiamo tre scale da dirsi fino in abitazione. E questo da essere tutto, che ce l'arriva da fare qua.
3: Viver 102 anni ad un essere uscì bene in gamba, ci so, sta per sola, e lui ha un scale proprio impressionante. Gesco proximi Rainus Tietje festivesse oz Natalizzi als Jogi Duest e naturalmente sul Dainus è in Scadiola. Al microfon se vinava un L'Angela Hendri, che vigin bidem.
1: RTR. Danus per vus.

0: Canaan con Waving Flag.
1: La cupina. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoingiardina.ch.
0: Oz è il giorno di questo qua para di essere in bien datum per venire sul mondo in Romancia. Io a 10 gratulazioni. Il più giovane giubilare di Dots è Jan Bleuler di Rujain. Il festival è il suo anniversario. Dario Kolb e Savonin vengono a Curonta. A Zernetz festival è due Städler, che sono Cunons. Elisabeth Casanova de Vrin è nascita a Zavonsi Sontoc Ons. Zurkasti complanesce Margrethe Soler su Siaton Tavel. Cetrina Urech Clavut, Semeden, ella è nascita oz avon Siaton Tchunons. Oulu aun inchives fos news avon Siaton Tons, festivesse e nese tour de Quera. Lu restainus a Quera, lo festivesse Cyril Lombriser Ochontons. E Ochontons cumplenesce la Freni Lotze de Casti e de Sumvic festivesce Tine Baselgia Ochonta Quater Ons. Ci ci gratulesce con cei bialz salitz e dels divis musicals quai udisus scodina oz alles gratulazions dels dodige miasa in emission polit plaina gessiu. Se vous en conoscis, ecce-ci, c'è una chiusa al dede d'oz, al zaggioci d'uest, a vous fagessus budgeni una biala sorpresa, non ad main shangegè nossa scadiola dat RTR, lo telefonai de me ossa al studio 0800 20 21 30, se vous lais surdada din giubilar, ne da dina giubilara, la scadiola de d'oz 0800 20 21 30.

0: Udo Jürgens mit 66 Jahren. Eine Canzunchen sau des Events, alles Gratulations per Jubilars und Jubilares, die on si sonte si sonst. Al Jubilar tschasche celebrate la Schediola de Dotz in town Play Juvens, letzo Trentoc, nus meine Donat, dir Ursin Gustin. Bien di!
1: Buongi!
0: Vossa Gratulation.
1: Ja, let's gratulare cordialmente a mes frar, a Domeni, che ho cittadinanza. El che nasce è 18, 88, una bella data, che non era di niente tenere in domani. El è 2-11 vicchi, sono per questo a Colm, anche a sera di nostro a Colm, avevo di radio, che sono 5 di ieri in Scariola, avete cercato l'occasione, con qualche volta invece via mi sfrar, avete cercato una buona occasione da gratulare, della les, da quella vai a noi gratulare l'intera famiglia, cordialmente mi sfrar, per questo nasce.
0: A vos weiss dich, se dir auch nere telefonal, ui spera so forza malen tog peta. El fragro na Jursin, c'è voll bugen? Al tiams liber?
1: I domeni, ili fragrant.
0: Ah, yeses, il domeni, perscisai.
1: Us al, davanti mia zona, all'inciang, che fa gran piacere del, a so, all'ina grande famiglia, che tigna, tigna, moi mein del, che ha fece bugen, at, a so, dati dinti da far.
0: Schalura, us weiss dich, us weiss bdiam propi schi da tots la gronda fiasta nella fin di am, nein schedinkas, di vigiu in a biala fiasta lussil, trento tjavel del Domenigustin de Donat. Grazie fetch pel telefon, a vina vaun in bide.
1: Grazie fetch, grazie che sono di vuot traf, bel di.
0: Adia, samaljont.
1: Ciao.
2: La Cuppina. Presentato il bogno in giardina a scuol, il bogno con agua minerala. Ongiadina.ch

Das 9.31, questo è RTR. Al mardi va mezzodì, dal desdod da vost, mardi con compagnia auditiva romancia. Elias Zuzeus, al microfono per voi. Buon e bel di, bel che te livet, bel che restivet. E no lancein con schlanch. Qua es posso impromettere? Parcels, think about it.

0: Musica svizra Remo Vorer con Falling. Dai del rest erpa romance, fate col click via rtr.ch. Basta, i desuras per iovar.
1: Che ciausas. Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: Nickis, da disposizione a bons in valor da 130 francs. Il jackpot del Che Chausas, 130 francs odds per la Chausa cerciata per la soluzione e non cerciain.
2: La Chausa può avere più funzioni. La Chausa è in classe carnizzaival. La Chausa può avere in da dance e da d'ora.
0: Che? Potesco essere. 0800 20 25 30, telefonai ossa con vostra idea. 0800 20 25 30 per una Chausa. Ci può avere più funzioni. Ci sono classiche nuziaibili e ci si può avere da daint e da d'ora. Proposta numero 1 è c'è ciao, se sbondi così.
3: Allegra, qui è Carmen Haldeman di Cernet.
0: Bondi, donna Carmen.
3: E io le dirci qua più sul tablet.
0: Al tablet, javol, all'apparato elettronico.
3: Oh? Ah, preciso. Mm-hmm.
0: Al tablet può in mince casa avere più funzioni. Classica nuziaibel è quella intanto er e poi dovrai da daint e da d'ora forse con un paio con un paio però tutto in ora, ma funziona er da d'ora in mince cas.
3: Sì, sì.
0: Al tablet, donna Carmen, non stai cercando avanti.
3: Ok.
0: E un bel di.
3: Grazie.
0: Grazie.
3: Bel di, ciao.
0: Proposta numero 2, ci sei al telefono. Buon di.
4: Che ben di, che il brother villa.
0: Buon dì, donna Bruder.
4: Io ho patricato via quella stazione da Laura.
0: La stazione da Laura, hai, preciso. Mm-hmm. Quella ci, in, ci mostra sui termometer, ci mostra su l'umidità, tutto in or barometer.
4: Esatto.
0: Può avere più funzioni, è zero in classica ed è effettivo als in gioco una parte è da d'ora, una parte è da daint, also poi dovrà da d'ora e da daint, donna Bruder.
4: Goodbye.

0: Hai Steina Metter sulla lista, mi dispiace.
1: Ok, in bigliere quella.
0: In bigliere, grazie. La terza proposta, ci sei al telefono, buondì.
1: Buondì, qua Marlene Zolin di Santa Maria.
0: Buondì, donna Marlene.
1: Buondì. Io ho provato con la scala, sai quella per metterci dopo da tante d'ora per riuscire a lavorare, cioè per riuscire la scala si può mettere su.
0: Quasi con la scala mobile, o non è Jason Crapper, tu dai Leiter, ma non è la O. Per romanzo non viene halt proprio in altro plat, proprio non è nome la scala, scala e la Leiter, non è scala. Può avere più le funzioni, è un classico iniziale, poi definitivamente dovrà dare in te da d'ora, la scala. Ah, sono Marlene, qua, metti una sulla lista.
1: Ah, vai, provai in altro.
0: Qua è fine, bel dì.
1: Grazie, arrivederci, grazie.
0: 900 20 25 30, 130 francs entro il jackpot. Ci volamo provare. Buondì, qui è Elias.
2: Buondì, carita, che sei stata?
0: Buondì, donna Rita.
2: Io faccio una scena, posso dire che avevo buttato la questione in una cazzola.
0: In una cazzola, in una simple cazzola. Hai, classiker, da dai, da d'ora. Più se funziona, se potesse discutare un po'. È già una funzione qua da Lium. Donna Rita, prende qua una la soluzione.
2: Bien,
0: bien, bien, grazie. E la proposta finale, ci sei al telefono, buondì. Buondì, buondì, ci sei al telefono. E si incina l'apparato con una soluzione.
2: Buondì, ma Rita è Zellweger.
0: No, in clet, Rita.
2: Emerita,
0: jawohl, Emerita, buondì.
2: È proprio neanche il cortè de Bussaccia.
0: Al cortè de Bussaccia. Quel ha er pussus funzions definitiv, es definitiv un classiker, was poi dovrà da dainte da d'ora in sé una fitch bella proposta. Ma è no pos tor quella sco soluzione in un'esla soluzione, don Emerita.
2: C'è un problema, in bel dì.
0: In bel dì, grazie.
2: Ciao, Marcus.
0: Hai, in un'es... Qual è sa dir? Queste sono tutte buone proposte. Also la grande parte, se vanno diots. Ma tutte na la soluzione e tutte na da strusch. Alla soluzione. Non stai in fare, ma in perponderazioni. A mo' un po' brainstorm. E allora ci sa. Domani vince che c'è 40 francs.
3: C'è Ciausas. Presentata Nickis Cuira. La facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch

0: las novitats ter RTR.
1: La populaziun svizzera fa seven sport e il prigu gens o ciella viert. E la fin da vus comenza la Svizzera puspe a repatriare querenz d'asil in l'Italia. Qua in dus las temas soz las dies. Al microfon Urs Müller. Biengi. Sport fan Svizzeres e Svizzeres il pli gugente nel liber. Vi andar, ir cun velo, nudar, ir cun schise, curer, sein les activitats les pli populares. Quede muas il studi Sport Svizzera 2026, che il Departement Federal de Defensiun VBS e l'Uffizio Federal de Sport han publicià. Ma er il trenament de forza, il studio de fitness e far yoga de ventina dina pli populars. Radunt la mesedat telas, radunt 15.000 persunas dumandadas sain fitch activas, den oggi acnas indicaziuns. Nagin sport na fecian 17% telas persunas dumandadas. La ricerca representativa vin faccia mincia sisons. Per la prima giada de Pibon Main 4 ons, vo la Svizzera puspetra metra na vossa requerenz d'asile in l'Italia. Ils primi gols sono riservati per la fine del mais, a comunicare il segretariato Stadi per la migrazione. Per il momento si tratta di tanti modi cassi in gols. E si è planizzato di riprendere la procedura pass per pass, uscire che quella sia supportabile per ome due svarts. Dopo la fine del 2022, nell'Italia Bicipli prendia una vostra requerenza d'asil ed uscire contrafaccia la convegna da Dublin. Quella regla c'è stati che non c'è mai responsabile per requerenza d'asil. L'applicazione da Payart Vint introduce a partire dall'autoron in sistema di debitazione diretta. Le banche grandi in Svizzera sostengono la nuova purgida a comunicare il servizio di pagamento e si tratta di un'alternativa per il sistema classico da LSO Plus che viene insistito per la fine di settembre 2028. Con il nuovo sistema sarà possibile di dare liber pagamenti regolari, come per esempio per casse di malsauns e abbonamenti direttamente in l'app. Prima avanti possono i costi amministrativi venire riduciti. Twint è in possesso delle più grandi banche svizzere, della gestionaria della borsa SIX e del servizio di pagamenti Worldline. Tenor acnes indicazioni, d'ombra l'applicazione passa 6 milioni di utilizzatori in Svizzera.
2: La meteo.
1: Ho zwei aure variabla e nel sito esi savent sulle gif. La temperatura maximale tra 20 gradi in legge di nota, 24 gradi in sorselva e 26 gradi in la regione da Quera.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Vevet se vücel ladin, quasi il romanz de las Dolomites, a cinc idioms. No var una pitchna in vista in un dels idioms, il ampezan, qua un quart passa las des, i las linguaries. Domancia, bundi, a microfon per vo Elias Tuzeos.

0: RTR in Mardi va mezzdì con Baschi, Hus, Boe, Dreidesch, Passales, Desch. Stefan, si dicesse RTR al Ladin delle Dolomites, una lingua parente con il nostro romanzo. Un interessante fact era il Ladin delle Dolomites ha 5 idiomi, precisi con il romanzo. E da un di questi, per l'ampezzan, mia collega Angela Henry discuta questo invien con la nostra linguista Marietta K. Thomas, a ciascuno dei Giochi Olimpici, che avevano in lui a Cortina, già ci discuora er ampezzan, Cortina d'Ampezzo. Entre il rom della nostra serie da Vart Ladin delle Dolomites, repetino oz quella episoda.
1: Las Linguarias ter RTR, con Marietta K. Thomas.
2: Las Linguarias de Dots statten sot l'anzene dels Giochi Olimpici a Milano a Cortina d'Ampezzo. Dentown os matinus bidel sport al center, mo ben allungat. A Cortina ven num nademain eres dau romontsch, Marietta.
3: Die ins discura Ampezzan. Et Ampezzan oi in dils tschun idioms di ladin dels Dolomites, kins quinta ansemmen cul furlan et il romontsch grigiun til retoromontsch.
2: Se vessiu pia i a Cortina a rasdare monch, a quintacins capescime ad iu capese la liut de Cortina?
3: Un pau capescins, mo probiavo tot. Se vens capescins mo fragments, ia procum mo in chat, ia in proverbi ampezzan che un flausi la pagina dall'unione della dis da Ampezzo, quia in unione linguistica regionale, scotir nus, per esempio, la surselva a monch, ni l'unione dels gris. Dat loin zinaga.
4: Ogni di passa un di. Aniere e il notorna pi. Il tempo, il vien e il va, pardute.
2: As un pau un conoscente tutina iester, ce c'è cul tiams ce vargia?
3: Gie, io sei trinzata, mince gi varga in gi. Ir, el torna bopli, il temps vien, el va, per tot.
2: Ah, aniere e pia eir, perdute, obbedi de fazi cum perduto, ne piars, scu iua capiu l'imprem, mu ben monta per tots. In Zauda, ai minti cas, il remonc ad ladin per antai zeni.
3: Gie, el zen per antai, o in denton se sviluppa indipendentemente durant centanes per voi la separazione geografica, denton e sin fundamenta differentes condizions historicas e politicas. E la scienzia, audins e adine puspoi della scinomnada questione ladina.
2: Questione ladina. C'è zelietz?
3: Qui è una dispeta scientifica è un po' sclerida, se ben il romanzo del Grigion, il ladin del Dolomites e del Furlan sogliono in soli lungaggi, con tre differenti forme, non se si tratta di tre differenti lungaggi, che per un tale strecce mani con l'autor.
2: Te has detto un ci deci ciun idioms ladins pia semilion scolz ciun idioms romans.
3: Iei dat il idiom della Val Badia, della Val Gardaina, della Val Fascia, de Fodom e degli Ampezzan. A lui dat il lungaggio de standard, il ladin de l'Omitan, il pondo del romans regiun, che la medema persona ha creato Heinrich Schmidt.
2: Quai tu non è proprio fatto semilion scolternus.
3: I dat è una semelienza il diember da plidadras a plidadras. La din de las Dolomites discurren circa 30 mili persones e nies romans circa 40 mili.
2: Pia, buona main tutine biene, tutine paux. Cosen las vals colligedes ina cun l'autra ternus quetzel viedi da sudrun toca mi stairge ina miasa perpetna dat?
3: Yes, miliont, las vals ans partides geografiche mein, en emies es schon vals des amfla il massiv de Sela, de pils ans 1970 seins den ton i en turnil in tir massiv de Sela kun schkis nie kun velo, la schinumna de Sela ronda, a quella ronda colligia las schon vals in kun l'altra.
2: A c'è differenzas dati di antre al din de las Dolomites a Denis Remonsch?
3: Quei che per tocca la politica è la din delle Dolomites più fraccionaus con i romanci. Il ciun idioms la dins è nominato mai repartisi in due regioni. Per l'una il Tirol del Sud, per l'altra il Veneto. Il Tirol del Sud vale il din da più 1972, scottirs lungaggio ufficiale, e il Veneto è qua Bulcas. Cortina fa parte del Veneto. A scelta Ampezzan è bo in lungaggio ufficiale, vien poi, per esempio, è bo instruito in scuola a Cortina.
2: A cos'è quella Cortina? Reis de la Lut a un ladin, rispettivamente reis ni Ampezzan?
3: Io ho discusso con Elsa Zardini, la presidente dell'Unione Linguistica del Sampezzanza. Lei ha detto che la lieu d'indigena Cortina Cionci è in mince casa di Sampezzan, ma ha detto che la soggi orienta in Bode Cortina, che viene lei, per esempio, per l'ouvrare a Lessa Cionci Boladin. Il Tirol del Sud, con sonda della Val Gardaina, della Val Badia, lei e la Din è un relativamente ferms, e grazie al status del linguaggio ufficiale. In questo senso, grazie e a se vede.
2: Grazie per la visita auditiva ter nos perianz linguistics ad a se vede.

0: Il Challenger.
1: Presentat il Marathon de Bike del Parc Nazional. Il 28 e 29 d'agosto in Lengiadina Bassa. bike-marathon.com.
2: Se restavi andare via, potevi vogliare una partenza per il Marathon de Bike. Intanto però, l'anzlina dedicata a questo Challenger. Challenger.ch, qua è sempre l'adresse per tutte le occorrenze, il territorio romano o con Conex romano. E per ci da qua era alge da peler, da stavet vo implir la pagina con vostre occorrenze, clair, non con anniversari o nozze, ma con occorrenze pubbliche in Romancia o con Conex romano. Per esempio, da man a lui una occorrenza pubblica romana, il caffè romano a Ftan, le 9.45, la biblioteca comunale di Ftan. Si tratta qua di un incontro simple, un incontro per persone romane, per persone che sono interessate alla lingua o da provare di scuola romana. È proprio un incontro in cui c'è mincina, mincina, ponir. Senza annuncia alle 9.45 il caffè romano da man a Ftan in la biblioteca comunale. Per oggi non dai in giugno le occorrenze indicate via challenger.ch, però i dà er oggi con la partenza per il Marathon de Bike.
0: Il Challenger.
1: Presentato il Marathon de Bike del Parc Nazional. Il 28 e 29 d'agosto in Lengiadina Bassa. bike-marathon.com.
2: Il Marathon de Bike del Parc Nazional per quel dia è oggi una partenza per voi. Se avete di meno gusto di partecipare e non avete a comprare una partenza, potete anche telefonare 0800 20 25 30. La prima persona che telefona survegn la partenza gratuita per l'edizione di quest'anno. 0800 20 25 30. Telefonai per una partenza per il Marathon de Bike del Parc Nazionale.

0: Üna da dus terapeutas chi da in vista questa findefna e ansa dictarà avant l'emission.
1: La medicina tradizionale chinese, quella medicina di Ost, nous ein keu ter nous en conoscenza de piuttosto la medicina del West, nostra medicina da scuola, allora di semplicemente la medicina di chinese che veniu scritti schon von im per centenes. Io vai la profondità, l'acupuntura, quel che da fa con le sguilas.
0: La forma di medicina alternativa sai più veglia con la medicina tradizionale del West ed ha una vista più olistica sull'umano, in cui il corpo ed orme niente riguardati in combinazione, declara Florina Schier. Nova non è la praccia e la mude però in un'altra edifici e qua insieme con la terapeuta Lea Cavegna.
1: La pratica quella sovviene in mia sottecchia, sono insieme con un'altra terapeuta che fa medicina della zona del reflex del spai. Allora è una mia purgida è la medicina tradizionale chinese. Allora si entra mai con solo l'acupuntura, in un massage, ed è un'altra purgida, la terapeuta che fa la medicina del reflex. Lei la medesima filosofia, semplicemente che lei si concentrata sui spai.
0: La sonda va a mezzo di drive la braccia alle porte, per tutte le persone che hanno interesse di dare un cook.
1: Es vengono a prendere da conoscere noi, mia persona, avrà la Lea Cavegni, la seconda terapeuta, e sono venuti e chiamerai salve, a prendere da conoscere noi, ci hanno domande da nostre spurgide, personale e c'è di una PB, allora il discorso dati un impegnato però.
0: Queste sonde le 10 fino alle 12, va a mezzodì, in vide la braccia al dì delle porte aperte, infos da viacalender.ch. Al puls del Grigione.

0: Von Slow Dance for a Minute, ils Giant Rooks is a Desch de la Sündisch. RTR, weil wir zülle Suralias.
1: RTR Impuls.
0: Da qua un kurz Exkurs literar. Kula domanda, scha wo ist die Stadt, dass die Stadt fin gianea da far vacanzas sün un campeggio in Italia? Nöglia. Gianna du schletta bein. Ma tad leis ves, es un sür, ce las raquintalc.
2: Vacanzas in Italia, campeggio, una bellezza. Almain in nossa fantasia. Sei redes ciudas, ma na memma. Noz frasches, ma na memma. Dis sulla liv sin bel mer, un bun gelato, tutto perfetto. Ma l'ura, la quarta not. Un temporel terribil plöv già saietas e tunz il program complet. Dormia, venza poc con quella canera e la bunura d'arans schligerias. Lurizies passò, la tenda ot nia dur per fortuna, nos essens restò süz. Bitod nossa roba, intorno ed intorno la tenda, o patia. Klitsch grein, plein merda e patoccia. Va bain. Totadì, e mamma e bab cunagia, maesines, chabels, tende, giovarez, finche tot d'era derciò picco bello. Ma l'ura, la cingev la not. Un temporel scucciel nuvens in cemmevis, d'era ceda a ciel ruot. Tunz ci femmela suraglias un giun non osero ögl, e la bunura las cinch in cel punctin su lì. Scun flüm culava l'ova brünna tres ils duas compartiments della tenda. Da lunderans in pema c'è fir. Il prüm sin toaletta, quesa d'un una buona idea. Ma curcia mamma o vis las toalettas ci stavan su a tova, o la pacchetto il poc ci dera da salver, ma impostuta nus figlias e da bap enti l'auto ed es partida. Tod il rest venza la schoina vos. Ils prossims dis venza passantò in una abitazion de vacanzas. E pur zieva, curcia tuot d'era d'arciò süt, essens turnus al campeggio a fer guardan con tuot. Inutil da dir, ma nus non vens me più fat vacanzas in un campeggio in Italia.
1: Impulse.

0: Las novitats der RTR.
1: Per via di un disturbo con l'ielitra l'ovra elettrica Pradella in Lengedina Bassa. E la popolazione svizzera fa savent sport il pligugent sociale verde. Qua in dus il tema sozzele sindisch. Al microfono Urs Müller, BNG. In Lengedina Bassa ier da un disturbo tra l'ovra elettrica Pradella. In transformatur sei quella o ieli che sei venì fin nella vicinanza della riva del Flumen, quai han cominciato le ovres elettriche d'Engiadina. Il pompier se lo fece per la natura e la contrada del Grigion e anciava o la terra contaminata e allantanà quella. Intanto che l'ovra Martina sei a puspe in azione, resta quella da Pradella vin avanti giù la reit. La situazione al lieu sei ad Anton stabile, uscì le ovres elettriche vin avanti. Sport fan Svizzeres e Svizzeres il pligugent e il liber. Vi andar ir cun velo, nudar, ir cun skis e curer, sein las activitats las pli populares. Quai demuas il studi Sport Svizzer 2026, che il Departement Federal de Defensiun VBS e l'Uffizi Federal de Sport han publicià. Ma il trenament de forza nel studio de fitness e fa yoga diventien adina pli popular. Radunt la mesedat delles 15.000 persunas dumandadas seien indiciade d'esser fitch actives. Na gin sport in summa na fecien 17% delles persunas dumandadas. La ricerca representativa vegn faccia mincia 6 ons. Per la prima giada di Piburma in 4 ons, vuol la Svizzera puspetra mettere una vostra ricorrenza d'asil e l'Italia. Ils primis gols sein reservats per la fin del mais, a comunicar il Secretariat de Stadi per la Migration. Per il moment se tracti d'entant moda cas singuls. I sei a planisar de reprender la procedura pass per pass, uscia che quella sei a supportabla per oma duas varts. Dapi la fin dal 2022 na l'Italia becpli prendia na vos requerens asil ed uscia a contrafaccia la convigna da Dublin. E anche la guerra in Ucraina, la Russia ha erato già mires in Ucraina la notte passata. Consunt per giuciada sa stata la regione di Kharkiv e nel nord-ost del paese. Almeno 10 persone sono venite smazzate, quai han cominciato le autorità locali. Error della Russia dati rapporti da vart attacchi ucranesi. In la regione della capitale Mosca sono venite sdombrate passa 600 droni ucranesi. Le blere sono venite cifate, tutti hanno da blessati e dons material. Le indicazioni facce non possono essere verificate a moda indipendente.
0: La meteo.
1: Ho 2 ore variabla e nel sito si savent sulle lif. La temperatura maximale è tra 20 gradi in Lengi di Nota, 24 gradi in Surselva e 26 gradi in la regione da Quera.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. RTR.
2: C'è da sen ad una vita. Una domanda che non è così semplice a rispondere, forse tanto più greve, se si è molto giovane. Asa Henry, che ha 27 anni e che desde casa professional, mensch in letteratura, teatro e performance, ma non è con ex col sen della vita.
3: Io credo magari da te è quasi snook in salazzo con buon in pigron. E io credo che è ok, quando creo il sbiars, leva un buon in cd con in yay, ad otz. Ura! Ed io credo che qua è ok, insomma, magari forse in Gino che a busci più sen, forse. Ma forse è qua, è semplicemente enega, einfach esser. Aber io sono gerade in vacanza.
2: La prossima mezz'ora d'odine qua, un po' di più di Asa Henry e delle robe ci danno segno a sia vita. Mes nome lì è Stuzzea aus Romancia. Belci ci con noi.
4: Con buona musica. Tras la stat.
2: E questo qua, Double Fantastic. Con Alin,

0: Chasa Henry ha 27 anni. Sis da Chasa professionale l'arte in diverse facette e sis ovras vengono ad una da c'è premiadas. Quest'anno ha dato un premio svizzero di letteratura per Chasa Henry per sis text de teatro col titolo Archiv, un text che tematizzesce trauma sur pussus generazions. C'è rola jove il raggiunger alc per Chasa Henry in connex col sen della vita.
1: Per me als incontonger, aber incontonger, dat ach mein esser content con quel che vai, also col pauk, creo pitosch, also pu con quai de di oda do. Crei un ciet e fa art ne schia per zu cosogni il feedback da din public, ed io crei quei, per esempio, quei, weis cosa se fa en, quei funziona ach mein jank, also in sabu bagdiasi u sen della vita, quando avrà quasi adina il odo.
0: Ossa, con as distanziar del quai odo, da d'ora, con as domandarci ci dovrà proprio per mince di, ed er con as occupar dell'acna sanda psichica, sai qua er un raggiunger.
1: Ni forse può incontongere, forse pitos in un fla, ni in cira, ni in un prua o, cash in via lineare da A. Io un c'è la vita, io contongel a lui, a quei staumi usen. Also io credo che è piuttosto quei il slalom che si fa, il looping, forse che si sta un gran scheiver, ma fa forse piuttosto un tic rudiales intorno al sen della vita.
0: Ma cosa c'è quel sen in un mondo con tante crisi? Cosa giusta? Per cui, vai che prossimo da voi in musica qua pro RTR. Os vagabonds, iva te gugent. Belgische Konoromancia.

0: Asa Hendry a 27 ans, scrive letteratura e talks de teatro e fai performances. Sulla domanda «C'è il sen della vita?» lascia Asa Hendry sentir, ci non detto una risposta definitiva. E me ne ha erce persone giovane sein ozien di sovente difficoltà d'aver con persuasion il futuro.
1: E la situazione politica mondiale è sicuramente è per la generazione giovane grev de dan flasen, perché tot asebra sinds sind confrontaus con la crisi de clima, con genozids, con in clima da politica de recce che venidine pli ferms, et quetsa co prene dins a persones giufnes creu in tec il flat de moral futura propi vesin sen, perché tot para schiene schiemo instabil, creio.
0: Asa Hendry prova a navigare tra tutto qua e dice che detta tanto la situazione mondiale scuola la vita privata.
1: Ed è la vita privata quella che ha tutti i miei questioni il diritto di essere contenti. Ed a me dato le ho creato pinches causas chiedono, io ho inciso a fare curcin, io ho inciso a prendere i nomi delle flurs, delle jarvas. E ho creato sempre qua dato a me sento.
0: Verer il sen della vita e le robe pitchness, una bella ispirazione. L'intero discorso con Asa Hendry c'è via Play RTR sotto la rubrica Vita e Creta e là c'è stato altri discorsi con persone giovane da vart il sen della vita. Per esempio, col musicista Gino Carigiet, l'autore Dominic Caglia o la sportista Aita Gasparin. E vale la pena? Date un cucchio.
2: Vita e Creta.

0: Cun Gigi Malua e Volca Esa Stadlas 131. Il redattore delle novità è qua, Urs Müller, per plagiare.
1: L'engidina bassa da ier in disturbi per l'ovra elettrica a Pradella, per in transformatursa, quella ieri che sai venire fin nella vicinanza della riva del flum N, quai han cominciato le ovre elettriche d'engidina. Sport fan svizzere e svizzere il pli gugente nel liber. Vi andare ir con velo, nudar, ir con schise e cuore, sain le attività le pli popolari. Qua è demuso il studio Sport Svizzera 2026, che il Departamento Federale di Defensione VBS e l'Ufficio Federale di Sport hanno pubblicato. Ed in connesso con l'incendio disastroso a Cromontana, la Procura Pubblica ha portato plante contro una ulteriore persona. E si tratta di un anteriore superstante di Cromontana che sai stare responsabile per la sicurezza tra le zone 2017 e 2020. Uscire dati in questo caso 16 persone accusate.
2: La meteo.
0: Oggi da ora variabile, nel sud è magari sovente sulla lief, la temperatura massimale è stata 20 gradi in giardino di notte, 24 gradi in Surselva e 26 gradi nella regione di Cuore. Deman da allora bler sull'ai, a Cuore basta per un dì di cialurs con 30 gradi.
2: Mesdì, mes radio.
0: Oggi non pro erter dus jadas kikeri ses. Nabe une ada. La seconda ada quella le giusta in pax minuts live de Savognin i vale la pena de restarla der via.

0: Qui stefna mincha di live e mincha di dus jadas.
1: Il Kikerisis.
2: Presentata folk, vossa bottia dal vich en la region.
0: Il Kikerisis sun viadi, Sergio Guecce e Gabi De Gondos sun tournea qui stefna. Con osio da pretensions, spela runda la bonura dai da questa sura su una seconda runda e quella a le ossa live. A Savonin, pro lai Bernagn. Buon di, Gabi e Sergio.
3: Bien di.
4: Hallo, Anselman, salut da Savonin, di lai Bernagn. Da speri lai, usain la pendiculara, ci magna da Savonin Tiginias. Avant, ci anceva il affar con il giantars da mazde, nizze gianza curt, la chance da giuir il kicker seis, sem viadi oz con John Platz. Grazie a fitch, John, ci podan esser a cotter, vus otters oz.
5: Grazie, vus otters, buon day, Anselman, ciao, Anselman.
4: Ci è per John. John Platz, culissa da l'uvrar da mincia adesso per otters essere in culissa in lì più speciale a mincia cas si in passante in moment in de co agli lai forse John Kurt scuvez gi che sta stat fin nossa.
5: Also nox ist ein Switch und eins culissa schon der Start lernt natural stock alleiras sa va in tol la loc ci geva niva della montagna geva un spert anti lai er bler passans ci reiva ner degli antir grisung a dagli no il lai porsche fich in a granda vasta te sast era far bon te sast dar a mini golf te hast en pump track dagli no è il permincia niente ce Vetirs.
4: Fitch belle dots culissa del Kikeri 6 sen viadi il antir team da personal del Lai Bernagn tegna natural mancez Pollers osa a John Platz. Gabi da Gonda folla controlla.
3: Exact.
4: Sua degna.
3: Toi.
5: Grazie Fitch.
4: Gabi Jean Blair Klitsch, co è il Kikeri 6 sen viadi? Travel Swiss pretende finir 5% da plepaias.
5: Na.
3: Correct.
4: Feldheim en li antil canton Argovia.
5: Ja. Yeah.
3: Correct.
4: Il Pomfritz en is inventosa in America.
5: Na.
3: Correct.
4: Il FC Basilea o giuia in match da test contro il FC Barcelona.
5: Ja. Yeah.
3: Correct.
4: Il Lai Bernagn dat il sio di Lyon 1970.
5: Na.
3: Correct.
4: Il club da hockey da Tavo en chet castenda con il trenament sen glatsch.
5: Na.
3: Correct.
4: Soras, Azur Savonin è planizzato da fabbricare un nuovo hotel da Mövenpick.
5: No.
3: Correct.
4: La Plaza Aviatica a Turic o il Terminals 1, 2, 3?
5: No.
3: Correct.
4: Egn del Scatrum fans da Segantini aveva nom Gotardo.
5: No.
3: Feliu.
4: Der Besuch der Alten Dame è da Friedrich Dürrenmatt.
5: Ja.
3: Correct.
4: Ada Rosa dat il naveia con un nome ci sa nom na badem scu na short da pasta.
5: Na.
3: Feliu.
4: Il lai da cresta zacata tranter flem e trin.
5: Ja.
3: Correct.

0: Exact, ja.
1: Culinarica.
0: Exact.
1: Ok.
0: Ja.
1: E qui è sentito il highlight? Prezzo sentito tardi, boh?
0: Che il highlight è. È un po' in tardi. Il highlight di noi svagnaco è la festa di Zumfanz.
1: La festa.
0: Che è a Degna lanciata a Fanadoc.
1: Ok. Che
0: è. Che è spompirsi, che è immenso, che è il messaggio. Yeah. Che è proprio il highlight. Che è il giorno di le vacanze d'estate.
1: Super. John, voi stai el spar, voi avete fatto una caseria. Dove è questo che usa il job di Siami?
0: Sono in tanti, yeah. Sono in tanti. Io vado in contatto con la gente, sono un po'. Also, er vecchio peda, un'altra stizione. Aspetta di una peda, pinciast, da stagione clear, curci marcia blair, erbec, aber, tranta rein, curci l'elora picchiet, aspetta da baitar, cus indigenz, veda meisa, o cantar ve moment, o da er, curci vain blair, giast, ci reiva na degna, c'è una bizza zciunza, te pos cantar ve a baitar con elsa, che la lioccia cedia, non svanger da vert, o si lambirn.
1: Eba!
0: Ma la Jogt, che sono loro proprio gente che ci possono cantare, ci scende a vedere, in sbaglio di parole, o fanno sì che il spazio con loro, che gioldi proprio.
1: Super. John, ti dove sei orientato? C'è un tip?
0: Also, io ci fiss te pigliessa in hamburger con salata masdada.
1: Mascialo, un pustone sgrago.
0: Con sosa franzosa.
1: Ok, sosa franzosa. John Platzen, grazie al Fitch per essere parte del nostro avamezzi, del nostro kicker si speciale. Cordiale gratulazione a Bugien in Autrega.
0: Grazie Fitch, anche un bel time con i Leibernagia.
1: Grazie al Fitch. Noi siamo una voce al studio, ad Elias Tuteos. Noi siamo da Maun, siamo avamezzi Silax.
2: Grazie.
1: Ed Entevrin, de mia zia, sono solo Entevrin. Exacto. Grazie Elias.
2: Grazie a voi. Gabi De Gonde, Sergio Guec, live, chi crescesse in via di con John Platz. Live dal Leibernan Savonine, scodit da Manlur, Alax e Vrin. L'intera tournée via rtr.ch.
3: Danus? Danus?

Top Loader, Dancing in the Moonlight. In 7 minuti se las dudas, Romancia. Elias Zuzeas di Jarevair. Tona Poltera surpiglia pel magazzin de mezzdì. Il microfono da RTR. A voce te live. Già vi già buona compagnia con nostre ondas. E di mezzdì agreabile.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: Un magazzin con cultura ladina, agricoltura grigiunga e le conseguenze e il sport. Benvenia! Le sfide dalla Sicilia per l'agricoltura, che in ferm ci pende tutto insieme, si mossa, sen la fira.
2: Tu sei un compagno, Pavel, allora, in terra Europa sì, c'è il problema. E invece mi raggiungo in terra continente sì, c'è il problema.
1: Vendere bisce è egna delle conseguenze. E c'è che conseguenze ci italiani o piladini dolomitan a Fodom, allora erpitard Cotternux. Avanti, tindono a sapere ci isens sportivs, ci bung da corona e però a fin. Mis nom Toni Poltera. An Nagedegna Bassa oi do ir in disturbi tra l'ovra elettrica Pradella, tra un trasformatore curio ur ila, c'è allora nia Anthony in. Las novitats con Corinna Schmidt.
3: In conseguenza an duas ovras elettricas stivinir prendides ort funcziun, scolas ovras elettricas tengedina communication. Ise tracte d'ina quantitat dieli considerabla che sae culada ort del transformatur. La grande parte del liquid sae provenida cifada en in bacil. Ils pompiers all'uffici centunal per natira ad ambient anceva ora la terra contaminada ad allontana quella. Intanto che l'ovra Martina è puspe in funzione, resta quella da Pradella Vinevant chiude la reit per ulteriori esaminazioni. La situazione a lieu sia però stabile.
1: Nos Schweizers e Schweizeras isens Vinevant fitch sportivs. Che mosa mingicasi il studi Sport Schweizer 2026 ce ne presentò oz a Berna. Ce ci studi mosa però il boom da far sport che il pare ad essere a fine. Adrianca Martin.
4: 52% della popolazione è fece attiva, vuol dire che la fa più risgali amna sport in tutti il mainz 3 ore. Dall'altra parte, anche 7% delle persone domandate indicano che fecen mai sport. Quelle cifre sono state praticamente senza midate, dopo il vostro studio il 2020. Vi andare resta con 49% il sport il più popolare, su andaus dat i con velo, se non da i con schis e curr. Qualche dato in il è che adina de pli persone attive trenescono loro forza, ni fan yoga. Mince ciunavla persona trenesce regolarmein el centro de fitness, mince sisavla praktikesce yoga. Quel trend allo è per conseguenza che dat per la prima gada pli persone che hanno in abbonamento de fitness che come members di un'unione de sport. Per la ricerca rappresentativa agli uffici federali del sport domandavano 15.000 persone da 15 anni in sì.
1: La Svizzera è per la prima giassiva da 4 anni per permettere una vostra ricorrenza d'asilo in Italia.
3: Ils primis sgolz sein planidats planisats per la fin del mais, comunicesce al Secretariat Statal der Migration. Per il moment se tracte per obede cas singuls. La procedura vegna reprendida pass per pass, uscire che quella sia supportabile per omes duas varts. Dopo la fin del 2022, nall'Italia bec pli prendi una vostra ricorrenza d'asil ad uscire contrafaccia la convegna da Dublin. Tenor quella, pon ricorrenza d'asil che veniz such l'Italia e il paese, venir tramess una vos. En connex con l'incendi catastrofal da Cromontana alla Procura Pubblica intant accusà in ulteriore persona. I se tracte da din anterior suprastant da Cromontana che sei sta responsabel per la segertat tranter il sons 2017 a 2020. La Procura Pubblica Valesana a confermà in rapport da RTS. Uscia en intant accusades 16 persones. Elles stonz responsar per vidamazzamente d'incendi per negligenza. Les pleras de las persunas eran u en occupadas ter la Vishnanka. Sin il marciade lavur svizzer e la situazion pu spesse calmada in zig. L'ultim quartal e la quota de persunas senza lavur idas en avos levet cumpraia con il quartal avant. Amadem temp al dumber de las persunas che lavuren per gudogn cresci vin avant. Mussen las novas cifras dell'Uffici Federal de Statistica. Il second quartal lavoravan in Svizzera uscia bun 5,4 milions persunas per gudogn, quai en bun 0,8% de pli che durant el medem quartal del on avant.
1: Il terratrembel devastant davant a Nemda in Colombia o tenor in premes stemmes cagionò dons da miliardas.
3: Ils dons totals in il vestel paiais montien a passa 8 miliardas euros, comunicesce il president colombian Abelardo de la Espriella. Ils grons dons han vignits cagionats vida baiets cun prest 7 miliardas euros. Bun 27 mille chiasas san venidas destruides, ulterioras 120 mille san venidas donegiadas. Tra il terratrembel della fermezza 7,4 en mortes almain 289 persunas, anca dina valen passa 100 persunas per rosco sparides.
1: Gelas dodas e seis.
0: RTL, il magazzin.
1: Las caleiras e siceira de las devosas emdas per l'agricultura in gronda sfeida, in sfeida supplementara.
2: Darava il lavoro, ai vadinensi c'è caput. Con buoniere ve mai sentienzi c'è c'è vai far bain.
1: Beh, proprio bain voi quel fodom an las Dolomites, il ladin, anche la regione vign, scaccea a degna pific.
5: Se te descore, lori te risponga in italiano.
1: Nos van visitò nos vagins de contrada e cultura la reportage. Avant però.
0: La meteo.
3: O zwei aure variabla, c'è la dati magari sclerides. La temperatura cresce sintrante 20 grads e l'engia di notte a 25 en la region de Coira. Demanda til ora savens sulein, al centro mes di podessi dar urizis locals, con fin 30 grads basti pus peperin di da celira a Coira.
1: La caleira e seceira delas davosas emdas o fac suar propa tota dobel e che la plivge dat ir engal in got sen il crap ciot. Per part on las alps schon stuia ner scargedas ed er giu an las vals combatten l'agricultura da ner ter avunda pavel, pils animals e per la raccolta dils irs. Maria Fieli o visiton poren val Alvra per discorre con el da sies sfeides e sies lavors supplementares ca la stat da Siceira.
6: Sin els ers geu da tiersa d'Alvagni a il tir genau tezza da fina 3 meters. La calur clir verda croda soletta mengen il per cui cabiers praus vigins en per greunda part brings. Perché il tirca in somma poteva crescere così bene, ha già quedato a obiere lavoro, già il pur Gian Ries Czarner.
2: Questo è un darava, non è un darava, non è un darava. A Fionsco, l'unico e l'importante è un darava. Senza ava, fisco, stesso c'è un bipli.
6: La pilancetta della Stat è l'indirizzo per dare aua in funzione senza pausa, per buonere 2.000 hectare da tirca. Il TIRC munta ad una comparte da varci 1% dell'antir manage biologic che ving manau in terza generazione della famiglia Czarner. Tambiers litters della fonteuma che qui age druau per sa crescere il TIRC sal dentorn 30 bigegi. Ma tutting a tambiera aua kins dat, il medemsco plievgia sigi qui in summa big.
2: Il problema è che non ave frida, a i passa, non è pesce se bi, vince cunge. Gas, was ist das Moment? Die Pflanze ist ein Schock. Ich weiß nicht, was ich tue. Ich habe Frieden. Das ist ein Also, ja, ich nicht. Und wenn ich das habe, gesehen habe, Frieden. Die Pflanze ist ein Schock. Also, ich fahre die Pflanze ein bisschen gut. Also, Kessler, du tust ein bisschen.
6: Con seu tirk keu, se gel ossa tu tenga plio mains content, el se gibig a biepi ping ka autres ons. Den teum?
2: Da rava de ovo strom, il lavur, che costa è? Se quinte quelle sughe, se ci ne avessi bisogno di aua.
6: A c'è che fosse matisce bageo, se ci avessi un bega da aua, vizzi in starin auter er da tirk che è in la contrada, che sauda ad in auter pur. Il tirk che è con in altezza da in metra ciuncheunta, var miezza si aut sco quel della famiglia Czarner. Prina veum a il figlia che per part brigna o ruglada in, per sa sciurmageci unter la sicira.
2: Quella cresce te in quel momento, bitch. Quella va bitch per cresce, che va ciò serviva. Quella è la natura, la funzione, quando stai morres, protegge stai te senza.
6: Il tirk, che è il pittivo della sicira, stamati son presto venite io per la raccolta. Quella della famiglia Czarner, lui ha intorno 2 emdes. Ma la raccolta del tirk alla lavur de bugnè el è bigga qui che già alla famiglia Selmagium. per il manage ad Alvagni il pi amporteum e nomnadamen las vacas. Regiuma Gian Ries Czarner, toreum cal vas parazo a prau sex an calur brigna. Els anzi seunt a vacas de lach ad encenas vacas mama. Per cui che il spraus detti un uon a Schipauk Pavel, stan els compra feng, a cui custi uon in tir hufen, per cui che l'entira Europa pitisce di una starsezia. A scia resti ad els nut auter che reduzi il dumber da vacas.
2: Per un Schipauk scu possibile, se stan ma zai vacas, che fa mal. Quelles crescen schon a cor. Also se nos managi, ma zai vacas, qui chefsache, entweder die Bab, ja, oder die Missfrage. Dann die Schatzes von ihnen. Also, das ist nur seine Eint. Ich habe die Dinge, die Watsche, Finschler, im Morten. Die Wandlung werden die wieder wandeln mit Watsche. Das ist einfach so ein Stress, das ist gut so possibel.
6: Ein Konnex mit dieser Stadt in Kalira, Christian der L. als Quittaus für den Futur.
2: Ich trage hier in Lebewesen. Ich habe schon ein Pitescher. Ich habe einfach passiert, es ist ein Blessus. Im Moment finde ich uns, dann bist du voll aktiv. Dann sind wir in die Union gegangen, vor allem in die Sons.
6: Checker Schabege ist uns Proxims, dependia tenor L e fermament del Envirn Proxim. Schola Gitsch spera el Uskonsund, gedat lu Biera Nif, perché das Fonteumes und Turn Alvagni wingen am Planiris con Aua. A Schia, ginz podestu tenor äter in a proxima Schicira puspe bugnä in Schins Ers tal Manage.
1: Nossa seria da Castemda, its ladins de las Dolomitas. An Cingvals an las Dolomitas vin discuria ladin dolomitan, Cingvals, Cingidioms, scuprest schon ternux. E mincia idiom os is character. Las Vals Gardaina e la Val Badia on in presto plez tudest, las Vals ver sud per incontro la Val Fascia, Ampezzo e la Val Fodom on ante in apprisa Taglian. Georg Luzzi è la stona ustrea per talare un turno quanto importante c'è da discorrere la din, Dolomitan, pi bandeci il Fodom.
7: La Val Fodom tocca pro la regione Veneto, a sinistra srecciata la Val Fascia e a dreta Ampezzo, col conciant le Cortina d'Ampezzo. A pieve di Lavina Longo, un piccolo comunin su una costa stipa, in una tipica usteria, tra smaises, porta aperta, traffic davant porta, da daint una gruppina di pensionati che ovne chartas.
5: C'è di fuoia?
8: Sì, sì, è davanti me la chiarì.
5: Ecco, ecco tu.
9: Oh, Dio!
5: Oh, bene!
9: Non
7: sei da zoghe. Giovane, un tipico del Fodom, che ci ha smandito, critico, è il nome di quegli. Le due giovadres e due giovadres discorrono Fodom.
9: Sempre Fodom, qui parliamo, qua discorrono da gnara Fodom. Dopo così, da lontano, in giù, le città, non sono discorre italiano perché non mi capisce, no?
7: Ad una Fodom, ma in città di scuola italiana, in Cinada non ci capiscono cosa no. Usce Lina Lezzuo ed il partinari per giovare a Cartes, Antonio Plonner Manaia.
5: Quando c'è
10: la gente del posto.
5: Un Fodom o la gente del posto, si parla Fodom.
7: Questa valle era fin pro la prima guerra mondiale dal 1918 a Maustriac Ungarais, dopo la guerra, più pro l'Italia. La Val Fodom o Sintudasch Buchenstein. Il lieu de cartes non è mo a fin.
9: Il marco per il coscio se non lo c'è fatto.
8: La gente è bella.
9: Dio cavoli.
8: Che... Treiano, sì.
5: Treiano.
9: Comincia.
10: Certo, a livello...
9: Non è il bonnicio.
5: No, perché? Sono crisi.
9: Ma parli no per poco. Ma
8: è dalle tre.
9: Treiano.
5: Treiano.
7: Tre a vos, tre spunti per voi. Il comunin pieve di Lavina Longo, il sonteri esercitata sulla la costa la più stipa in ton comune, a Radont 30 chases. Antonio Plonner, e ges, il giovadro al più engagato, manaia.
5: Hanno le più tanta gente a Fodom, perché chi vegli è morto, e allora quale più c'è più gente?
7: In un es più il beregliotto a Fodom, bler su morts. Ma l'idiom mora quell'ora?
5: Ma per me sì. Per me, pian pian, le duci tosacce, se te descorre, loro ti rispondono in italiano.
7: Si es domanda alc, si vien la risposta in italiano, se ploner. La dus de discuore italiano es grand. Che pensa Elsa Pezzei del Fodom, es a ben bota fin con la lingua ladina.
11: Mia discorso da niera Fodom in cesa mia. Dai miei e qua con miei fioi.
12: E su via, su strada?
11: Ah, sulla strada, se le sento fuori, italiano. Se le sento la foresta, bisogna... E se no, se le fodom, mi descono un fodom.
7: A casa e dir con la mis, discuore la fodom, ma su via italiana. Ma se possibile, fodom. Ma io vara cartas, la su una conseguenza. Il squadra pensionati, discuore un fodom. E finì.
1: Fodom va in sentia un po' fadeia da Survivor. Questa sera mi indicassi in zona saper che affermi il Fodom è anche presente nella politica, ni scienza forza sono dossier che al combatte. Non so, visitò il presidente comunale. E di entir che ci portoccia la serie di Saladins delle Dolomites scattezza in nostra pagina rtr.ch. Der Jantir Magazin Antir den Traj dat Oz, itz dis doj da vost, katetz an pag moment sen nossa pagina d'internet. Responsabel pi continue sto Samuel Sosai, les novitats o redigia Corinna Schmidt e dai microfon az o compagnia Toni Poltera. Les dodes a mesa, che jen quitordes minutes, santiz cotnux, les gratulazzungs per Oz, itz dis doj da vost.

0: 12 e mezz, RTR terleibet.
1: Es ist dort der Wurst.
2: Las gratulazions.
3: Präsentat il Bogn Engiadina a Schuol. Il Bogn con agua minerala. Bognengiadina.ch.
0: Ed è una vera festa d'anniversario per le gratulazioni del 2020 2026. 10 gratulazioni sono arrivate via formulario. 10 gratulazioni. Con la presentazione con prima l'ora lasciano libero qua telefoni e whatsapps. Tanto che ci hanno lì. E tanto tutti i giubilari, traina la buccia per due buoni per il buon giardino a scuola. Emalek, Speranza Voer, al microfono Elias Tuzeos. Noi cominciamo con un giubilare di Rujain, che ha 5 anni, Jan Bleuler. Car Jan, cordiale gratulazione sono tes 5 anni. Non si divisano ti d'accordo tutto il bien. E ci vediamo che viene a essere più piacere e fantasia in questo momento di. Non ci vediamo che in via di interessante di in scoletta, qua ci vediamo che ti è sora Nora, tuo papà Sandro, tua mamma Angela, tua tata Cristina e Madeleine e tuo tata Ignaz. Tutto qua, insieme con Hilbi, la Schweizer Gofa per il cinciavel di Jan Bleuler di Rujain.

Schweizer Gofe, cun Chilbi pel Cinciavel de Jan Bleuler de Rujain. A Savognin ha oz Dario Kol pel 40avel anniversari, non manci fin per flotz plez la posta RTR. C'er Dario, non stozzat l'an gratulars il tis 40avel anniversari, già vi jain tot bun, clece vanteira, blers plagers con tia famiglia, tis mestir e tot tis hobbies, sei aquel darba la pe, hockey, la ciaccia, eir con velo, correr, viandar e tis chan semi. Nos ans la grande far feste con te sonda proxima, tia mamma Jacinta, tis bab Meinrad, tia donna Judith con Leni, tis fardaglions con famiglias, seir e seira e tot ils ameis. Per 40 ans Dario Kolb de Savognin, der lei no, all my love, quisch qua es Coldplay.

Coldplay, All My Love, plaids e musica per Dario Kolb de Savognin. Giotz 40 ans. Questa è l'ora delle gratulazioni ad RTR. Oggi c'è una pruna gratulazione als di Stadt de Wurst, che non fa giusto 90 Zernetz. Due Städler celebrescia 55 ans in questo planeta e non da sempre leer un saluto che desriva via formulare. Ciao, Bab. Tutto il buon per questo anniversario. E già visto da tutto il cuore blare fortuna sandai da mobler bels momenti in tia vita. Speresti che tu possa giocare bene tes di, festeggiare e passare un bel tempo con tes amici e tia famiglia. Resto se che tu es e lascia festeggiare oggi, sin tes bel di d'anniversari, cordial saluts, Fiona e Lian. Per 55 ans, due Städler da Zernetz, es nüge vi già Heimatliebe da Heimatliebe.

Victoria Line, Pegasus, featuring Anna Rossinelli, dedicà al 60 da Menja Minch, da Zernetz. No, fan in Sil Avrin, in giocce Elisabeth Casanova, celebrescia od 68 ans, perdona Elisabeth, dasce Erpeler, un per flot saluts d'anniversari. Jeles gratulà de cor, mia donna Elisabeth, sin si ogida natalezzi. In grande ingraziament per il sostegno che la data mi, già vigila della tut bien per il futuro, buona sanedate e biale suras de compagnia. Cordiale gratulazione era da tese fonds con famiglias ed in grande ingraziament per tutti il temps che ti passentes con tes beadis. La musica, quella venne in questa casa di Elvis Presley, Suspicious Minds, per 68 ans, Elisabeth Casanova de Frin.

Suspicious Minds, Elvis Presley per Elisabeth Casanova da Varincia 68 ans. 68 plus 2 fa 70 e qua celebrescia Zurka Stimmer Greta Soler. Qua è l'ora delle gratulazioni da Stiana Pellerin per Plez per la Margreta Soler. Cara Duna, mamma e tata, sentivo-se a tontava l'anniversario, gratulaine e giovigiane a ti tutto mo il bien. Sta vina von da buona luna e gauda vina von massa spasseggiata con ti ciaun fina. Spero anche ti agis in bidi da fiasta, con bia allegria e compagnia. Qua giovigiane a ti, tio om John, tia figlia Nicole con Adrian, Robin ed Elin, tia figlia Sabina con Silas e tia figlia Patrizia con Nico. E tu qua? Celebraino con musica da Beatrice Egli e da Heimweh. So schön, has lebe si per Margreta Soler da Zurka Stitia.

70 ans Margrethe Soler de Surcasti celebrano qua l'ora delle gratulazioni con Beatrice Egli e Heimweh so schön kann's Leben sein. E 70 ans celebrasche Nese Tor a Quere. E per la donna Nese Tor, wenn es in Kleer per Bels Plätzchen oder sempre leer, cara Nese, sentiu si a tonta av l'anniversari, gevrigi la ti tut mo il bien, Kletsch, Ventira e buona sanadat, gaudin bidi da fiasta con tia famiglia, car salit tia figliola Nicole con Adrian, Robin ed Elin. La musica, quella vende la società de musica Trimis, il Weinkeller Polka per 70 ans Nese Tor da Coera.

La Società de Musica Trimis, con un toc festiv, il Weinkeller Polka, per nese tour de cuore ci ha 70 anni. Essa meden continuai in questura delle gratulazioni, ci desta ci de pleine oz con gratulazioni, che è una rara esperienza, scena, gratulain. Cetrina Urech Clavut, per 75 anni, essa meden col seguente plez, nos volessens gratulere a nostra cera noni. Tutto il buon per tia 75 anniversari, non sperans che tu possa passantere un di insmanciabel e giuvigens bgera fortuna sandede e bgers bels moments con tia famiglia e tia amis. Non sessens grads da poder essere una parte da tia vita. Cer saluts da Livia, Flavia, Andri e da Rina. E qua e là, accompagnaina cul London Symphony Orchestra, Ave Verum Corpus de Mozart. Per 75 anni, Cetrina Urech Clavut de Sameden.

Ave Verum Corpus de Mozart, la versione del London Symphony Orchestra per Chatrina Orech Clavua de Samedan, ci ha 75 anni. Ed ossa c'è una dovrà in qua, vaina, amo 3 gratulazioni inscritt, avanti vain l'uomo pax minuti per telefoni e WhatsApp, proprio oggi in ora pleina. Il prossimo messaggio è arrivato per Tudaist e non il vain tradut per Cyril Lombriser de Cuera, che oggi ho tante ans. Ciar om, ciar bab, ciar bazzegner. Da cor, at leina gratular per teso a tantavel anniversari da giuvigiain pel futur, in pustut buona sandà, fortuna, total buona e vin avanta vonda energia per mo blers bels viadis con tia famiglia e blers urs de compagnia concentar in tes cors. Ossa c'è tia dona cianta erin in cor, farà qua tot mo bler de più plagiair. Per questa ciagione, leina era giusto mo dir grazie de cor per tutto quello che tu fai per noi dans das. Ja, da tes di special, i spetten un per surprises. Tutto il buon, qua già vision tia donna Maria Barla, tia figlia Jeanette ed Elian, e tia abbiadias Celia e Melina. O tanto ans, Cyril Lombriser de Cuera, cool già vision de musica, la Vergine degli Angeli, da Giuseppe Verdi, quella versione di James Levine.

La Vergine degli Angeli da Giuseppe Verdi. Ma non dodi però tanto ans Cyril Lombriser de Cuera, qua è l'ora delle gratulazioni, da tanto ans celebresce er a Casti Freni Lotza con un per Flotz Giovus, c'è da spelere, c'era mamma, ti post Oz Festival, ti so tanto av l'anniversario, e a Giovesh tot il bung e er ven avant fec bunga contentien c'è sanadat, o scheia ci te possa zang dei viaggir insieme con Bab per la Svizzera e l'Europa in turn. Te hast gugent musica populare e schlagers, o scheia te d'leinza ossa das Feuer der Sehnsucht da Franzin Jordi.

Das Feuer der Sehnsucht, Francine Jordi, per Vreni Lotze de Castici als 80 anni. Con qua arriva per l'ultima gratulazione in scritto di questa emissione, con la tramitaina a Sumvic, Tina Baselgia a 84 anni. Bien di cara tata, mus gratulaina tai senti una talezio, mus va in fece bugentai, mus qui tain che ti es coccas da zucchetti in super. Carsa Lidz de tes biadis, Luke, Stefani, et Enia. Io senza te al giovis de musica per da Peter, Su e Mark per Tina Baselge de Sumvic, cia oz o tanti quattro ons.

0: Peter, Su e Mark, io senza te per Tina Baselgia de Sunvich. Ciao a tanti quaterons. Questa va a mezzodì, va in cif in telefono a ciascuno della cupina qua pro RTR. Ursin Gustin de Donat, a gratulare al frar Vel, dus ans più Vel, Domeni Gustin. E qua è col seguente plez.
1: Ja, let's gratulare cordialmente ai miei frar, ai Domeni, che ho cittadina scienza. Elke nasie is soort die soort, of aan soort, bij alle data, kind zijn er dingen bij te midden de mijn. Elke doet ons de wieken jou, dat is de kolen waaien, nog een toelaar, dan tere familie, cordiaal mensen met vraag, bis het in de sientje.
0: 38 ans, Domenico Stinde Donat, nu je bent tot het bonnet met een letatze, kun un per ducerias.
2: Danus?
0: E dopo avviene qua una piccola sfida logistica, non avviene un quarto d'ora di tempo, non avviene fin già un per messaggi su WhatsApp e probabilmente anche un per telefoni. Non potremmo, non proviamo a mettere in tutto il blerco possibile. 0-800-25-25-30 il numero di telefono. Ed intanto ci va con la musica e non preparando tutto, potremmo fin già ora avanti per le trace dei WhatsApps. Il primo è arrivato per Tina Caduf de Lyon, ci ha 74 anni. Hallo Tina, sentivo 74, ah, vel gida una scienza. Tutto bene, Klecch, ventira la contentienza e ora vanno tutti buona sanandat, la visita prende un suenter. Cordial saliz, Maria Vincenz, ed ella scrive per Cirillo Briser, da cuore, cordiale, gratulazione, sentiamo a ciò tavolo, gida una scienza. Tutto bene, ora vanno tutti buona sanandat, cordial saliz, Maria Vincenz. E per Clavital da Santa Maria, vanno un messaggio allegra. Pel vainciavo l'anniversario di Clavital, gratulando da tot cor una closa branclada da bab, mamma, Selina e Fadri. 0-800-20-25-30 per gli ultimi telefoni, i primi e gli ultimi da quest'ora, per gratulare.

0: solo para ti ed è crea tutta la canzone sta a tadlar qua più ent fine un palo per gratulazioni via 9 20 25 30. Bivent angis la prima gratulante al telefono Miriam Giger da Surain per dus jubilars allegra
1: iel allegra iel est gratula divisato bien iam loila firujail sil tunave a divisado el firme tutto bien di eschita scol vision stizun a wenig kompleide Schickkar, super sul. A si herzig. Allo lesch un divisale nese tour di uquera, si si attontava, la divisale la tutto piena, spara che la venite spenti all'otto.
0: Allian, c'è venne la comprar tutto il sul?
1: Cornet, il pao del sul.
0: Ok.
1: Si herzig con me.
0: Ma qua craio, in un fan da 5 anni ci viene a comprare, questo è una flotta visita. Jan Bleuler, nese tour, 5 e 70 anni celebraina con musica da Abba, Waterloo, Donna Miriam, grazie per telefono, un bel dì.
1: Grazie,
0: Grazie. Ciao.

0: Waterloo, ABBA, dudi per Jan Bleuler e Nesa Tore. Dos avaina giusto mo temp per player als WhatsApps ci sun restats, telefons l'hai pu dat in gins qua l'ura delas gratulazions, però trais WhatsApps. Dasce mo player in vos nom, il primis per Dario Kolb de Savognin. Io les gratulare, mis cer padrin Dario Kolb de Savognin. Sen il sias 40 anniversari. Un grazie per tot quel ci te fast a degna per e con me. Va te fec gugent, ti figliola Elina Schneller da Favogn. Lura un messaggio per Nesatur, a quera ascia oz Nesatur, si o si attontava il Natalezzi Festival. Romane Ruth Ciur da quera lessen gratular alla giubilara con in viva. E lura amo un pergevus per la Tina, questa Bettina, è in paese la Tina Baselge, ci vendo di avanti, cara madreccia Tina, per ti udida nascienza da 84 anni, l'essono sgratulati da tutto cor, ci vengono a Tina futur pleins da buona sanadat, clec, plagese, contentienza, stai con ti eis, inverso lei con un grand cor, tu quai che vende tai, vende semplicemente da cor. Oggi ci vengono a Tina bellezza di con ti scaras visetas, e vengono al prossimo, ma Indi sin visita tirtai. Carins salits e bunets della figliola Ivon cun famiglia. E precis in quest moment c'è una pelet quais messaggis e sriva eramo in SMS ir quel asin clea giusto mo lö. Da cor gratulation ad Elisabeth Casanova da Frin sin zio si son toc aval di da nasciencia. Tut bien, fain bidi cun tes cars salits da Schluein Evelin. Un'ora plena qua, delle gratulazioni, delle desiderate, delle vostre, e non sa cura che quest'ora è stata l'ultima ad uscire plena, con 6 WhatsApps in telefono e 10 gratulazioni iscritte. Ed ossa, viene il grand momento, il punto culminante per decidere Cici, godogna quel Püschel Flors, non quel Püschel Flors, qua sbaglia d'una con il concerto in Giubis, Sinclair dai qua 2 buoni per il bongio di una scuola. E quel... Quals bons, trametaino, avrin, pel 68 aval dat Elisabeth Casanova, giuvigen, bler plagiar, cun quals bons, pel bon in giardina. In 5, in 4 minuti, l'una e mezz, restamo da gratulare da cor, in nom da RTR, a tot las giubilares, a tot las giubilares da dots, da des dota vuost. Spranza, passantevet vo, un di, tenor, vossas ideas, tenor vos giuvius, cun compagnia, con belle sorprese, con belle branclade, close, con belle gevues, belle plätze. E forse è completo del lotto, non avete lunch non più nulla contatto. Spranze è questo un di plein, queste piccole belle sorprese, ci implicano vos cor, almeno finché avete in un anno del c'è anniversario. Tutto il buon, sandà, ed un di de bellezza per voce avete otto anniversari. Mes nome è Elias Tuzeo, sempre come già, da quest'ora. Fitch bella, fitch pleina, fitch belci, fitch dino, sì. Basta, Romanci ha fatto un bel da mezzodì. Alla prossima.
1: RTR, la gratulazioni. Suente mezzodì dal RTR. Con sempre verz. Hits. E scovrides. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Dominique Pole.

0: las novitats ter RTR.
1: In Cap a Pradella, der Lover Elektriker Elendina Bassa e Cula Ora Ieli, suenter l'accident mortal en Val Rosetsch, las carrocces da Cevals Cursation Puspe. De pli de quals temas ad Laura, dati osse las novitats de las duas, al microfon pro vos e Corinna Schmidt. Buonasera. En Lendina Bassa ei da ir in disturbi der Lover Elektriker Pradella. Terrain transformatur e cularo ora ieli che l'ura flasseggia en len. En conseguenza an duas ovres elektriques stuvenir prendides ort funcziun scolas ovres elektriques den jedine communication. I se tracti da dina quantitat dieli considerabla che sai culada ort el transformatur. La grande parte del liquid sai però venide cifada en in bacil. Ils pompiers all'uffici centunal per natira ad ambient anceva ora la terra contaminada ad allontana quella. Intant che l'ovra Martina e puspen funzion resta quella a Pradella vinavant giù della reit per ulteriores examinazions. Suenter l'accident mortal con in cerocce de cevals della sonda en la Val Rosetsch cursescen las cerocces puspen. Quai comunicesce al managi da Cerocces per tucciada Puntragigna. Las Cerocces saem venidas examinadas din managi del Fac. Betales, che saem venidas controladas, cursescem puspe. Ad interim, però senza char annex. Ter l'accident della sonda era ina persona morta, 12 ulteriores eran venidas passadas. La Procura Pubblica Grigiuna investigesce entant per vide suspect de ammazzament per negligenza. I va sortot per sterir per cec als freins della Cerocce an desdic. Les Svizzeres e les Svizzers en vinevant fitch aktivs schiva per il sport. Quai mussa il studi della Confederazione che vim fatti minche sisons. Uscia en 52% della popolazione fitch attiva a fa in tot almain 3 ures sport lemna. Dell'altra part indicescen des 7% delle persone che las fecen mai sport. Queste cifres in pratica mein restadas tutina depi l'ultum studi. En il dat che adina depi persone trenescen forzen i fan yoga. Quei trend eir per conseguenza chi dat per la prima giada de pli persunas can in abonament de fitness ca in a commembranza in in a union de sport. Per il studi am jedes domandadas 15.000 persunas. En connex con l'incendica de Strofalda Cromontana alla Procura Pubblica entant accusa in ulteriore persona. I se tracta d'in anterior suprastant de Cromontana che sae sta responsabel per la sedertat trantar al zons 2017 a 2020. La Procura Pubblica Valesana a confirma in rapport da RTS. Uscia en entant accusats 16 persunas. Elles stond se responsar per vidamazzament ed incendi per negligenza. Les bleras de las persunas eran un occupadas de la Vishnanka.
2: La meteo.
1: O 2 aura variabla, cia e la dati magari sclerides. La temperatura cresce sin 30 20 grads e l'engi di notte a 25 en la regione de Coira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
0: Il suente mes di tar RTR.
2: Cun semper verz. Scoverides. E hits.
0: Musica non-stop.

Yo, yo, yo, listen. And I know you think I'm happy all the time.

0: las novitats ter RTR.
1: Suenter l'accident mortal en la Val Rosetg, las gerotges de chevals coseschen puspè. Ad en connex con ils contracts bilaterals con l'UE, la Commission del Cosè dels Centuns pretende taxas de migraziun. De pli de quals temas ad a Laura, dati os en las novitats de las trais. Al microfon pro vus è Corinna Schmidt. Buonasera. Suenter l'accident mortal con una cerroccia da cevals della sonda in Val Rosetg, cosesce la cerroccia spuspè. Quai comunicesce al managi da cerroccia spartucciata puntragigna. Le cerroccia sono venite examinate din managi del fac. Betales che sono venite controllate cosesce in puspè. Ad interim, però senza ciar annex. Ter l'accident della sonda era una persona morta, 12 ulteriori erano venite spassate. La Procura Pubblica Grigiuna investigesce intanto per vedere suspect di ammazzamento per negligenza. I va soprattutto per sclarire perché che il freins della cerroccia an desdic. Scha l'immigrazione della UE West crescer meme fece senter che il contratto bilaterale trais van in vigur, due employate ed employats della UE e de Stadi Sterz stuer per jahr in a taxa. Quai pretende la Commission responsable del Cusedels Centuns en il rom della realizzazione del pacchetto de convenies con l'UE. La taxa di migrazione due completar la clausula de protezione sco qualche nom en la comunicazione. La taxa deve venire incassata tra le imprese. La Commissione è persuadata che questa taxa ci faccia impulso di necessitare il potenziale delle forze di lavoro indigene. Le entrate devono venire distribuite alla popolazione. In Svizzera e nel Dumbar d'Asil è una voce vinovante al fine d'ur. Il mese passato è tutto in tutto da 1915 domande d'asilo, che sono 20% di mancanza fino ad ora avanti in non, comunicesse al Segretariato Statale per Migrazione. La grande parte delle persone è venuta dall'Afghanistan, l'Eritrea e l'Algeria. Guardando il primo set mese di quest'anno, il Dumber si riduce per 12% compagnia con l'on avanti. In Germania alla Regenza avverti 9 centri di prescrutazione a Sachsen-Anhalt per potersi proteggere meglio contro drones. Là dove viene sviluppato la possibilità di si difendere contro drones. La Germania diventa amici di un frende di attacchi ibride di possanze estere. Quelle improvviene di sottominare stabilità in Germania in tras spionaggio o sabotaggio, uscire al Ministero dell'Interno tedesco. Avant due semnes er vnicetà in a drona cun charge explosiva all'aeroport de Leipzig. Quai musia quant urgent chi trovia masiras de defensione.
2: La meteo.
1: O zwei aura variabla, cia e la dati magari sclerides. La temperatura cresce sin 30 20 grads e l'engi di notte a 25 en la regione de Cuira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mes di ta RTR. Un sempre verts. Scuvrides. E hits. Musica non-stop.

Musica Berlin e Schadin. Per dai. Per mai. RDR. Simplemein per tutti.

RTR, mes radio, mia stad.

0: Las novitats der RTR.
1: En vista als contracts bilaterals cun l'UE, la Commission del Cussedel dels Centuns pretende taxas d'immigration. Per la defensione contra drones, la Germania avrà in nov centre de perscutazione. De pli de quals temas da Laura, dati osse las novitats de las quater, al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Buonasera. La Commission responsabile del Cussedel dels Centuns pretende completazions der ils contracts bilaterals trais. Scha l'immigration en Svizra veste cresce am emme fitch, so ender che ils contracts van en vigur, duen employadas ed employats de la UE e de Stadis Terz stuach per jahr in a taxa. La taxa d'immigration completas la clausula da protezion, sco qualche nom e la comunicazione. La taxa deve venir incassata dalle imprese. La Commissione è persuada che questa taxa stiafesce impuls da necessitare il potenziale delle forze del lavoro indigene. Plin avant, duei il Consiglio federale examinar minchon se la clausula da protezione sto venir in funzione. Suenter l'accident mortal con una cerroccia de cevals de la sonda in Val Rosec corseschen las cerroccias puspè. Quai comunicesce al managi de cerroccias partucciada puntragigna. Las cerroccias sem venides examinadas din managi del fac. Betales che sem venides controladas corseschen puspè. Ad interim però senza char annex. Ter l'accident della sonda era una persona morta, 12 ulteriores erano venides blessades. La Procura Pubblica Grigiuna investigesce intanto per vide suspect da ammazzamento per negligenza. I va soprattutto per sclerir per cecals freins della cerroccia an desdic. In Germania alla Regenza avverti in 9 centri di perscrutazione in Sachsen-Anhalt, quai per potersi proteggere meglio incontro drones. Là deve venire sviluppare tecnologie per si difendere incontro drones. La Germania diventa mince di un frende di tacces ibrides de pusanzas estres. Quelles improvin de sottminar la stabilità in Germania in tras spionage o sabotage. Uscia al Ministero dell'Interno tudesch. Avant tuas emnes ervinicetà in a drone con charge explosiva all'aeroporto de Leipzig. Quai mussia quant urgent chi trovia mesiras de defensione. En il sit de la Spagna a intera trembel de nova mainscurlata la metropola turistica Granada. Der il terra trembel de la fermezza de 4,8 en 3 persones venides blessades con la regenza regionale de la Andalusia comunicescia. Il cesti renomato Alhambra sai veni evacua. En la città hai de nova mainda dons surtot in tras parts de facciades a tievles gen codades giù. Plirs autos en venits donegiats. Già la noce sin sonda, bevida in terra tremba de 5,0 a Granada. De pilura alla terra scuolata prest 100 giades.
2: La meteo.
1: O 2 euro variabla, già è là dati magari sclarides. La temperatura cresce sin 30 a 20 gradi e l'endi di notte a 25 e la regione de Coira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mes di der RTR.
2: Cun sempre verts. Scuverides.
0: E hits. Musica non-stop.

0: RTL, il magazzin della Saira.
1: Coira les spargnerte la scuola bilingua, la critica è sonze meisa. L'ovra idraulica Pradella sta salda, ila e curia il en e pitart in quel magazzin la Biennale d'Art Bregaglia e la visita tra nos vagins an las Dolomitas. Bel isches con nox, e microfon Toni Poltera. Las ovras elettricas in Giadina, on ci sarà giù il semazze l'ovra elettrica a Pradella Manevel da scuola. Il motif è sto in disturbi ved in trasformator. In explosion, antenit trasformator occasionò ci ila e nia antenit en. Iz details, Georg Luzzi.
2: Una esplosione in uno dei due trasformatori a Pradella ha aggiunto la scuola orella. La grande parte è ben arrivata in il bagnolo d'oli, ma una parte, a causa dell'esplosione, è squittata su il bagnolo ora e è arrivata in il flume. Usce Giacomo Krüger, il direttore delle opere elettriche di Engiadina.
3: Es sind kleine Mengen an den Ufer gelangt, aber der Schaden ist minimal. Also man hat sehr schnell reagieren und eingrenzen. Und mit der Behörde haben wir dann vorsorglich Material dann auch entfernt, dass wir sicher sind, dass es keine Schäden gibt.
2: Pompiers de Leus und jetzt Klamaz und dann evitar in Dom più grand. Tenor Giacomo Krüger sei a cula Orella in den Flüm, ma pico facil pax liters.
3: Wir sind nicht vor Ort gsi, wo es passiert ist, aber man sieht es rundum, dass es rausgespritzt hat und man hat gesehen, dass es richtig in eine kleine Menge geflossen sind. Es geht dann im Boden rein und der Teil von der Erdreihe, wo wir gesehen haben, dass es praktisch Öl hat, haben wir entfernt. Und das sind wenig Liter, ja.
2: La Polizia Centunale ha confermato vers RTR, che il danno alla natura sia stato minimal, grazie alle misure immediate dei pompiers. In connex con questi disturbi, alle opere elettriche di Engiadina, tutto funziona le opere elettriche a Pradella e di Remartina, che è ricciata 14 km più a valle o dall'Engiadina.
3: Wir sind an analysieren, was technisch alles vorgegangen ist. Wir haben momentan aus dem aus eine Betriebseinschränkung. Wir gehen davon aus, dass wir den Trafo nicht reparieren können. Das heisst, wir müssen den Trafo sehr wahrscheinlich ersetzen. Stand heute gehen wir davon aus, dass wir eine Betriebseinschränkung werden haben für die nächsten Monate.
2: Intanto ist l'Ovra Elettrica Martina, das ist in Funktion. E quando lunch c'è l'Ovra Pradella, restort Funktion, muss er an als Schleri Mainz. E si fa l'ora proprio da bisogno di mille ore al trasformator per toc.
1: E di scegliere alla capitale Grigiunga. Coira les sparnierte l'instruzione bilingua. Nignas classes bilingues italian e romans preti scelem superior che propone la superstanza da coira an rom di pacchet per discargere las finanzas per mangas di parlamento. Per l'Unione Romancia da Coira fis in sbail da spagnir dall'instruzione romancia usce il presidente Patrick Colette.
4: Ci viene degna puspe spagnia se il dona cost dalle lingue minoritarie anti cantun grigiung. Also gli abbecci l'amprimeda ci viene se spagnia se il dona cost dalla scuola in scolinio bilingua e dosa zateri che il simple mancia in avanti de in successione de maseras de spagnci per tocce degna puspe nos.
1: Anche ne tantante decidie ne vot, la soprastanza presenta giv già ils details del pacchetto da spargni an tot voi paradont 16 milions francs. Anciata de settembre, discutesce allora il parlament las differentes maseiras. Siva di accident mortal con una carroccia da cavalz da sonda an Val Rosec a Pontresigna vien puspe pugia quels viades. Las novitats osa con Corina Schmidt.
5: Las cerocces han venido examinadas di managi del fac, comunicesce la managi da cerocces a Puntragigna. Betales che han venido controladas cosesce un po' spè, ad interim, però senza ciar annex. Ter l'accident della sonda era una persona morta, 12 ulteriores eran venidas blessadas. La Procura Pubblica Grigiuna investigesce intanto per vide suspecte mazzament per negligenza e va tot per sclerir per c'è che els freins della ceroccia an desdici.
1: E con quei a Berna, la Commissione responsabile di Consei di Scantungs pretenda completazione stils contracts bilaterals treis.
5: Se l'immigrazione in Svizzera veste cresce a meme fitch, so enter che il contract van in vigur, due in employadas ed employats della UE e de Stadis Terz, stuar per jar in a taxa. la taxa d'immigrazione completasse la clausola de protezione sco qualche nome e la comunicazione. La taxa deve venire incassata dalle imprese. La Commissione è persuadita che questa taxa stiafesse l'impulso di necessitare il potenziale delle forze di lavoro indigene. Pien avant, doi al Consiglio federale examinare minchon se la clausola de protezione sto venire in funzione. In Svizzera è nel stumbers d'asil iz en avosel fanadur. Il mais passà ai toten tot da 1915 stumondes d'asil. Cos'è un buon 20% de mainkel fanadur avant inon comunicesce al Secretariat Statal per Migration. La grande parte delle persone è venuta dall'Afghanistan, l'Eritrea e l'Algeria. Guardando il primo set mais di quest'anno, il dombro si riduce per 18% con il lavoro avanti.
1: In Terra Tudestia o la Regenza avverte un nuovo centro di tecnologia per poter proteggere meglio contro droni.
5: Nel centro di persecuzione Sachsen-Anhalt deve venire sviluppare tecnologie per si difendere contro droni. La Germania diventa minci di unfrende di tacce ibride di possanze estere. Quelle improvvien di sottominare la stabilità in Germania in tras spionaggio o sabotaggio, uscia al Ministero dell'Interno Tudest. Avant due semne ervenice da in drone con charge explosiva all'aeroporto di Leipzig. Que musia quant urgent chidovia mesiras de defensiun. Per caliran avre puspele via de Hormus, stoppin el Stadis Uniz, l'emprima d'emplir ina roccia de pretensiuns, quedi emplirs politikers iranais. Il Stadis Uniz stoppin uscia, schlergiach la blockade maritima a terminar totles attaches in l'Iran. La TIRS si refreschen als Politiker in una convegna transitorica che è tant schedida. Metz der Cladur weven als Stadis Uniz all'Iran negoziare in una convegna per terminare il conflict. Lanciata Fanadur am però de novo mein cunmanza combats vehemenz. De Pilura e la via de Hormus per grande parte puspe blockada. La strecce maritima è importante per il commerci global con Ili.
1: Jelas Cinch e Set.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: In la seconda parte siamo pronti la Biennale d'Art Bregaglia. Noi siamo stati a Vordar. E stati erano le Dolomite. Noi siamo discorsi con il presidente comunale da Fodom davanti il Dolomitan in la politica comunale e la politica regionale. Avanti però, andiamo in cit nel futuro.
0: La meteo.
5: Domanda ti per grande parte su lei, al suo intermesdì potessi dare urizis locals. A cui rabascia puspe per indire cialiras con 30 gradi e l'engi di notte dati da maun maximalmente 23 gradi.
1: Se avete gusto di contemplare art da tutto genere, allora è la chance di usare in sacchè in Bregaglia, gronda. Infine, il 27 settembre è la quarta edizione della Biennale Bregaglia. In differenti lis, per esempio Amalogia, Cassaccia o Stampa presentano 10 artisti la loro opera del tema Transit. Melina Bassin con un per esempio di artisti exponen.
6: Il plate Transit o differenti montedes. I può essere un movimento da dire d'un lo all'altro. I può essere un sviluppo su un certo tempo. Scucce la curatura della Biennale Bergaglia Anna Radelli dice in vers RSI possa qui avere mille differentes nuances.
7: Dunque, cosa significa transito? Transito può avere mille sfumature, parla dei contrabbandieri, parla di un transito che può essere l'attraversamento più o meno veloce di un territorio e anche parla di scambio che non è solo quello delle merci, ma indica anche lo scambio, per esempio, di risorse umane, come quello del capitale umano, che per me è molto importante nella Biennale Bregaglia.
6: Tenorella va quer per fer contrabbanda e commerci, di mena un transit de choses e passer un territori. Ma i giaia ter l'exposizion pel barat de sa vida, abilitets ed experiencia. Ma scu interpretation ils artists e les artistes de la Biennale Bergaglia il motto transit. Per exempel, il artist talien Pietro Pirelli. Con ova, lius e tunz muosel il baselge San Gaudenzio a Casaccia il viedi della natura. Sia ovra comenta dal sguard il ciel in una celvezza nuvles e montagnas.
8: E guardi verso l'alto e c'è il cielo, le nuvole e le montagne. Da queste montagne sgorgano rivoli d'acqua che vanno a alimentare i maggiori fiumi dell'Europa raggiungendo mari lontanissimi fra di loro.
6: E l'ova ci nasce in differenti montagne rivezieva in diversi ovels e l'ora il più grandi fiumi dell'Europa e la fin in tutti differenti mers ci sono lunch da vent un dell'altro. Un altro artista taliem col nome Dem ha creato tre binderas che ha racciamò e cosia. Sun una stoffa è la carta della regione ci muove le vie, sendes ed ovels.
9: Una delle bandiere è proprio una mappa del territorio con segnati i transiti sia dei, diciamo, dei pedoni, i transiti pedonali, quindi le vie antiche, sia i transiti delle acque.
6: Un'altra bandiera muove simboli vels de pesters e vappas de famiglie della Bergiaglia. E la terza ha su un stambuoc ed un aibla, due bestie che svezza tenor l'artista Dem suvenzi la val. Queste sono esposte il Talvo Giacometti a Stampa ed la scuola a Malugia. La Biennale Bergiaglia dura bot 4 mais. Tenor la curatura Anna Radelli possa essere stantus per la liet ci vive lo davvero sur lunch tempo differenti esposizioni. Per ui da qui è già quei due artisti che hanno collaborato con la liet indigena. Per esempio, l'artista Dem creò sia binderas con scolars e scolares de Malugia e Vico Soprano.
7: Penso ad esempio a Dem, lo street artist che ha creato delle bandiere all'interno del fienile Giacometti, per esempio a Stampa, e insieme ai ragazzi delle scuole di Vico Soprano e Maloia hanno creato una bandiera visibile proprio a Maloia, alla scuola bilingue.
6: Alla Biennale Bergiaglia docque diverse esposizioni degli artisti ed artiste del tema transit. In più, per visitare e visitare, per parte a guida d'art.
1: Ed è finito il 27 settembre, scudeci vezzi anche pedam ed avordare e contemplare la Biennale Bergiaglia. A propos visitar, nostra visita Tizladins della Dolomites, insomma no, da mezz'è a Nuccia Gerluzzi è però stato il presidente comunale Oscar Nagler, si vede due sons an uffizia. In Fodom da Nom e da Pom, inspedes per nominar Oscar Nagler. La domanda al presidente comunale perché vigna a cemanci ir politizzò an Fodom.
2: Dus portrets picciam vide las parets dal bureau del capo comunal Oscar Nagler. Da d'una varta al portret dall'imperatur Franz Josef, fin del 1908 apparteneva il Fodom pro contà di Tirol, Grafschaft Tirol, e con quai austriac, e da cella varta picci il presidente italiano actual Sergio Mattarella. Il Fodom appartiene a partire dalla prima guerra mondiale pro la provincia di Belluno, regione Veneto-Venezia. Il sostegno politico per la lingua è stato Oscar Nagler piuttosto modesto. Da paese del comune politico di Fodom, con 3.000 abitanti e abitanti, discorre in redonte 85% Fodom.
10: Storicamente, chi lo leste manco tutela.
11: Storicamente, manca l'incletta per la digna regione di Belluno, provincia di Veneto, autor. Copronos vagins e la Val Gardena ci sono in un'altra regione. Non del Fodom, niente senza auto rispettati causa nostra particolarità, ma in avvenire un'iniziativa dall'esterno.
10: Un'iniziativa da fuori, per noi tutte le... Non sono se batte, non spero di qualche volume di niente.
2: Diverse collaborature e collaboratori dell'amministrazione comunale a discorso italiano, ma Oscar Nagler promuove il Fodom in giochi di possibile.
10: Ante l'amministrazione non avrà circa mia.
11: Ante l'amministrazione non avrà il Fodom circa mai. Mi c'è tanto una frase. O è in gioco il lavoro in collaboratore del Fodom. Attualmente è andare via a realizzare un progetto che prevezza, che ha placato ufficiali, per esempio serrar via o plazze, la scriva in ossa in Fodom, italiano. Ma qua è un test.
10: La val sul territorio, con che le ordinanze per passare le strade, per passare le plazze, che adesso anche la romper le fe, te do il ingaccio per Fodom e per Talian, ma le per mo in test.
2: Da fatta certas ufficiales vengono scritte in Fodom sotto certas circostanze.
10: Se il fodom il scrive una lettera per fodom, il può la scrive.
11: Scrivere una carta per fodom è possibile, ma dipende da chi ti la cifra. Se ci scrive una carta ad un collaboratore italiano, loro risponde a quello italiano. Se ci scrive a mai un fodom, risponde un fodom.
10: Risponde per fodom, onte gli uffizi o la che leite gente fodom che lavora, gli risponde per fodom.
2: Dalla regione superiore non vengono sostegni, questo non ha interesse per l'idioma ladin, ma il capo è personale un clair promotor.
10: Perciò è che chi lo ha diciamo, la parte identitaria che la va a una con l'iam, con la terra.
11: Per vicel, fodom è una parte della nostra identità, nostra terra, nostra cultura e tradizione. Per me, ed è per tutti gli uomini del comune, è importante, ci viene mangiata la nostra identità.
10: Le cose che ne sburla a sede giù per il paese e per tini su, cala che è la nostra identità.
2: Il portrait dell'imperatore Franz Josef da Dünavart, il portrait di Sergio Mattarella da Celavart, vide la spalaiz del bureau. Un acto simbolico e storico ed in questo caso main copromotors della lingua ladindolometana.
12: Le fotografie e le contribuzioni della nostra visita alle Dolomite scattate nella nostra pagina di internet rtr.ch. Questo è il magazzino della sera di Zdisdoce da Vost. Responsabile producente è Samuel Sosai, le novità o religia Corinna Schmidt e dai microfoni a accompagnare Tony Poltera. Se la stringe mese, allora facciamo con il Swiss Epic, c'è un ceva domani, non si discute in 30 rotter con il team RTR, con Bab e Feia Beli. El si von per RTR alla partenza e di discutere ir con il nostro reporter da sport, scucci tot vigne loro a mes senveia, scucci si mettono tutti senveia perché la corsa il Swiss Epic Velo da Montogna. Che qua è Pink? So what?

0: Indubi, indiz grons dil rock Billy Idol di sentia con White Wedding tantante ni alles cinch a mesa marde iz di stoch da vost ni dic oter in de avanti la gronda sfida di mountain bike in Svizzera anceva il Swiss Epic e che la mesora ans facentainzen cui Swiss Epic denavart con Rolf e sia feia Pierina Beli els il team RTR ci vanno alla partenza per RTR e rapportano allora il Swiss Epic e della seconda discussione con il nostro reporter del sport con Roman Dobler che ci è il specia di quel Swiss Epic edizione 2026. Dati tot, prossima mezz'ora, Cotternox.
1: RTR, informativ e divertente.

0: La più grande sfida da mountain bike in Svizzera ci dà che franchi il Swiss Epic, una corsa da 5 tappe, lunghezza 340 km e tirsanca con il ciclista e la ciclista da surmontare 12.000 metri di differenza d'altezza. Il Swiss Epic è nascita quando passa Dijon, o dell'idea di Cape Epic, gli è conosciuto Frar Grand in Africa del Sud, che va la scumama da tutte le corse da plezze e tappe del mountain bike. Il team RTR ci fa parte che stona il Swiss Epic o schon faccio esperienza da aver fatto il Cape Epic in Africa del Sud e di mai c'è schon mezzo profis. A partire da domani, anceva per Rolf e la figlia Pierina Belli l'avventura Swiss Epic, ufficialmente con team RTR. Per la prima già, si partecipa alla corsa estrema da mountain bike in Svizzera. Roman Dobler o discorria con il duo Rolf e Pierina Belli il dè avanti la corsa anceva.
1: Noi si sentiamo bene, io, sai per mio papà, sai io un po' da risposta, ma io si sento bene, vai giù. Per un buon giorno in casa, è un po' più speciale di stare a casa. Per quello viene il feeling, è un po' così, o se bianco non si è e tu sei libero.
2: Ed è buon che comincia, Rolf. Da tutte le mesi di preparazione, si sta niente qua e si sa domani il turno di partenza.
3: Sì, yeah, l'altro giorno c'è il tempo di un'altra lezione di preparazione. Lui si gira bene che non c'è bene. Aber ich bin aus der Region Konuschinse, l'Etappe Konuschinse auch alt. Eben der letzte Jahr ist ein Tramensische Autor in Afrika del Sud, noch in einem Konuschen Bullstrutz. Letztes Jahr sind wir in Avantage, in einer Zertifizierung, die in einem Spezial ist.
2: Was hat fatto durch das ultime Dizem mit Pierina?
1: Ja, weil ich habe Polypacific. Die Frau ist da, was ist. Ich habe auch Sperrstand im Büro für alles, was es gibt. Es ist schon simpel mein Propi, Luxelwelle, Sperrne Energie. Dormibein, Milliardbein. Das ist ein Prompt.
2: In Plirsüle Batterie fahren in Jüns Intervalls plüre al Limit oder forse li stess uno cella Adamo, Rolf. I propi calcersü al Puls.
3: No, la Davosa gran Intervall war giù al Marathon de Lombrein. Domenica veniamo, le Erueus, sventer le am passate, wenn sie preu piuttosto specific, ja, kins eia chmenlu, kins elo bustein kus de me, kins sai fresca la partenza.
2: Rolf e Pierina ci vanno alla partenza sco team RTR, una premiera, la prima ad al Swiss Epic, in town out l'esperienza del Cape Epic, ci vuot fat sco duo sco figlia e bap il Mars. L'an passato, per esempio, ha fatto un'altra serie di corse epiche al Four Islands, in Croazia. Pierina è andata alla svelta un sguardo sulla lista di ranks. Anche la categoria mai stata, mixed, podest, terz.
1: Già, qui è sì, al Croazia era un terz, già. Stavo in un'ubiale esperienza, ma io sono buscita che non c'è, qua io sono dice che non... Klar, wo sie bist, nus könnten gessen pusch beim Podest, aber nus war ein proppi per essere della partita, per fa con, nus vesin lüde me und schon nus essen, gessen wem finale in prima etappa, sco ja je, wo lume renzelo, G per G.
2: Nun fai in giun squitch, quel farà ot vu forza vu savess al plü grand, con appunto savair ci de possibile erscha tot va su, da far al sil sul sul Podest. Hai Rolf. L'esperienza da altre scuole sauat, qui che non sauat fitch bain la region, vu che non sauat queste trails sono per parte air trails da trenament, questo aiuta in avvantaggi da una certa quietezza.
3: Gel, yeah, also letzte da zigir in segerta, sin ze conosce tramen bu exact, forza ka magari struz, aber in ze conosce tramen is vit, no ka il percours va a zert struz in ze schoneus. Dat in sicherità, aber si gira in squetch quasi che sto es contondre in rang perché je nus mein hat mein per nus insieme nus mein per RTR je quei hat mein il principal lo conus mein bein insieme je conus für jen mein buchen techniker mein bien da quales causa sei importante allo so ein primo gi wesens lo schoi je bein
0: Rolf e Pierina Beli del team RTR han discusso con Roman Dobler e ci so, forse per fin RTR il team e pisse som ne manc se il podest tra cal Swiss Epic 2026. In so gio mai. L'orchestra non accompagna RTR sotto il team RTR naturalmente senza avventura di Swiss Epic ci è previa un dettaglio di screen un pack moment con il nostro redattore del sport ci accompagna il Swiss Epic con Roman Dobler di screen sir Dietz Backstreet Boys.

In this it's Backstreet Boys canting called Everybody. Il Swiss Epic è definitivamente bec in se c'è per in e mincin. Perché bec? Perché c'è 5 days, 5 etapas con mountain bike, 300 km sen trails e tras la contrada della Nedegnota e da Tavò, che è il Swiss Epic 2026. 260 equipas, con mince mai 2 corridors e corridoras della partita, e che dat insieme 500 avanti sportistas e sportisti. Ci sapaten domani an l'avventura Swiss Epic 2026. Keston accompagna RTR Puspe con un agent team, il team RTR c'è che sta da il duo Bab e Feia, Rolf e Pierina Belli de Sagon, ci vengono sentia anzant an l'intervista.

0: Epic Science Team RTR.
1: E scesa potesse dire, hai pa la terza iada accompagnaini ad un team con ein tal dress dal team RTR durant quist Swiss Epic. Questa iada però pa la prima iada un duo da bab e figlia. Pa la prima iada insomma fa un Rolf Veli, Pierina Veli da Sagon, parte al Swiss Epic, appunto ersco team da RTR. Es doaia un però schon l'experienza da aver fatto uno cella atra quarsa insemble sco team. E scesa derni per example sco cenu en duldi in marzo la partenza dal K-Pep. E la stagione passata hanno fatto insieme la corsa della serie epica Four Islands in Croazia, in cui ci sono appunto splacciati sul podest. E sdoai questo è un preciso, cioè ci vuole per riuscire una corsa da più tappe perché tutto funziona. E qua hanno già due giorni avanti, non ti accompagneranno loro durante i prossimi 5 giorni, durante questa avventura del Swiss Epic 2026.
0: Che è la parte sportiva, vorrei anche la parte organizzatoria. Che ci vien purgia tutta, ci sposa RTR durante 5 days della corsa fin domenica.
1: Ma non metta in clear il focus schon sul team, sul nostro team da RTR con Pierina e con Rolf Veli. Non aveva anche un esur dell'andamento da queste scorse, dalle differenti etappe, sur de splagiers ci varrà un su questa traccia in 40 km dal Swiss Epic air sur delle difficoltà. RTR mosse però scoer schon as due ultimi sons. Tutte le corse da questa corsa da plus etappe con livestream, non fai qua su rtr.ch, si clicca là su play, se avete proprio tutte le corse, si può perseguitare l'elite, le più svelte da queste corse, non in camere lungs trails, su di referenze tragetti, non sai un portrait da drone, e non un portrait da quel e da quella ci accompagnano la corsa a mezzo la folla con un mountain bike. Electric. Noi impariamo proprio ad essere a mezzo tutta quella truja, a mezzo tutta quella folla del Swiss Epic, sia qua in radio, sulla nostra pagina da rtr.ch, in rubrica Play, in cui ci avete as live streams e erischni presenti sui nostri canali da social media, con tutto quello che ci capita sui tragetti, però in torno ai tragetti del Swiss Epic.
0: Swiss Epic Total con RTR, bengal con un team, ma era in tutti i canali, usci scucci toccia. Roman, scucci in città legge ste i pifici.
1: Ma è una legge garantita, deve essere in prima linea scoccia il team, con papi, figlia, funziona durante scelta una corsa estrema. D'una parte c'è la differenza d'età, Rolf è in town schon 62 anni svel, Pierina B30, qua è una delle sfide, però non della fitness, in parentesi, sai, sono quasi sugli stessi livelli, Rolf forse un po' più svelta a val, per cui Pierina ci displiufna un po' più svelta, un po' più ferma a monti. È una legge da essere, scoccia questo due colauren, scoccia va un sembra col velo, però il Swiss Epic c'è quella corsa ci si fa in il team non si poi mai avere da più di 2 minuti di distanza o differenza tra il primo dell'equipa e quel ci viene da e allora mi allegro naturalmente c'è da avere da ciò quella grande famiglia da mountain bike e qua è proprio una grande famiglia e se avete da ciò le stesse viste quelle corridure e corridure fa anche queste serie epiche da Africa dal sud fino in Croazia fino in Svizzera e sono qua mi allegro e fece bene su tutte le avventure c'è tutto questo 540 sono totalmente patriarchi durante i prossimi 5 giorni.
0: Impressions live della partenza del Swiss Epic 2026 dati l'ora domani alla punta che è sulla sera avanti di una certa attenzione per il nostro reporter Roman ma ben era uscito sarò in un'altra ci e copri nervux ci otters la sera avanti la partenza allora per la corsa da prese etappe scale domani marvei alle 8 e scudetze in rtr.ch e play catezza il live stream e se avete per scrittare che la corsa è in tutti i canali da social media e tutti i canali digitali ci date catezza le rubriche corrispondenti e le informazioni ed impressioni da quel Swiss Epic 26 con Bappe Feia Beli e team RTR.

0: Il dì per RTL.
1: L'importante dots con Patrick Wichert. Davo un'esplosione in un dels duas transformaturs da l'ovra elettrica Pradella es cula ora öli. La grande parte es rivada tenor il direttore delle ovras elettriches d'Engiadina, Giacomo Krüger, il bacil de Ciuffer previs. Tras la forza dell'esplosione es però arrivata una piccola quantità di pax liters sur il bacil ora entro il flum. I pompiers locali hanno potuto impedire un don dell'ambiente più grande. E la polizia cantonale conferma in vers RTR che gli effetti sulla natura sono restati minimali grazie all'intervenzione svelta. Finché il motivo dell'esplosione è chiaro e che il don è eliminato, resta il trasformatore per tocco o di funzione. Le riparature potessero durare più a sefnes. La commissione responsabile del Cussal dels Cantons pretende misure supplementari in connesso con i contratti bilaterali strais. Se l'immigrazione cresce più ferm che previsto, dopo che i contratti sono entrati in vigore, dessen employati ed employati dell'UE e del paesi terzi pagare una tassa di immigrazione. Quella completezza la clausola di protezione ha in nome la comunicazione. Nir incassata des la tassa direct alle imprese. Le svizzere ed il svizzers sono in avanti fici attivi si va pel sport. Quai mosse in studi della Confederazione ci va in fat mince saisons. Usce sono 52% della popolazione fici attivi e fanno in tot almeno 3 ore sport lefna. 17% delle persone non fecciano mai sport. Queste cifre sono restate praticamente le stesse da spiegare l'ultimo studio. Da nuovo sono diventati il trainamento di forza e il yoga più popolare. Questo trend è mosso per le commembranze. Per la prima volta hanno più persone un abbonamento di fitness con una commembranza in una società di sport. Partecipate al studio hanno totalmente 15.000 persone. Questa è stata la mia parte, una bella sera e buon divertimento con il nostro programma.
2: Sera sonce con RTR e con le sfeides da Siceira per l'agricoltura, che fermci pende tutto insieme, che si mossa sonosa in la fiera internazionale.
3: Questa è un po' Pavel, in tutta Europa c'è il problema, e invece mi raggiungo in il continente, sì, c'è il problema.
2: E vendere bisce è una delle conseguenze. Ed è una sfida supplementare.
3: Darava il lavoro, ai vadini si c'è caput. Con buoniere, ve mai sentenze ci c'è qua, vai, far bene.
2: La visita del povero Jan Rich Charner ad Alvagni, Cotternox, mis nom Toni Poltera.

0: La calera e la sicera de las davosas endas of fac suar tot a dobel e cala plivge dat ir engal sto engot sen en crap ciut. Per part on las alps ja schon stuien er scargedes ed er giù an las vals combatta l'agricoltura den er ter avunda pavel piz animals e er combat per la raccolta dils ers. Maria Fieli, ella o visitò in Pucran Val Alvra per discorre con el della sis schweides e sis lavug supplementares che la stat da Sicira.
1: Sin els ers geu da tersa d'Alvagni ha il tir genau tezza da fina 3 meters. La calur clir verda croda soletta mengen il per cui cabiers praus vigins en per greunda part brings. Perché il tirca in somma potiu crescere si bien, ha già quidro au biera lavur, gi il pur Gian Ries Czarner.
2: Questo è un dagava, non è un dagava, non è un dagava. C'è un unico e importante, non è un dagava. Senza dagava, fisque. Stesso c'è un bipli.
1: Da pilancetta della Stat è l'indriz per da aua in funzione senza pausa, per bugnere 2.000 hectare da Tirk. Il Tirk munta ad una comparte da varci 1% dell'antir manage biologic che ving manau in terza generazione della famiglia Czarner. Tom biers litters della fonteuma che qui age druau per sa crescere il Tirk sal d'entorn 30 bigegi. Ma tutting a Tom biera aua kins dat, il medemsco plievgia sigi qui in summa big.
2: Il problema è che ave frida, a i passa, non è pesce se bie, vince cunge. Gas, was für ein Moment. Die Plante ist ein Schock. Du schaust, was einfach duschen und ich habe Frieden. Das ist ein Also, ja, ich nicht. Und wenn ich da habe, gesehen habe, Frieden. Die Plante ist ein Schock. Also, ich fahre die Plante, ich bin ein bisschen gut. Also, Kessler, du tinge bei Pioppi.
1: Con seu Tirk Keu, sei el ossa tu tinge pli o meins content, el sei gi biga bia pipin ca autres ons. Den teum?
2: Da rava de ove strom, il lavur, che costa è? Se quinta scuola suga, se non si investe un po' di tempo.
1: A c'è che fosse Matisha Bageo, se si vesse un big adau aua, vizzi instar in outer air da Tirk, che è in la contrada, che sauda ad in outer pur. Il Tirk Keu è con in altezza da in metra ciuncheunta, var miezza si out sco quel della famiglia Czarner. Prina veum a il figlia, che per part brigna, uruglada in, per sa sciurmageci unter la sicira.
2: Quella che è in quel momento, quella va bici per crescere, quella va per sopravvivere. Quella è la natura, la sua funzione, quando ti muori, proteggi te stesso.
1: Il Tirk, che è il pittivo della Sicira, sta matisci un presto venuto a io per la raccolta. Quella della famiglia Czarner, lui ha intorno 2 emdes. Ma la raccolta del Tirk alla lavur de bugnè el è bica qui che già è alla famiglia Selmagium. Per il managi ad Alvagni il pia importeum e nomnadamen las vacas, regiuma Gian Ries Czarner, toreum cal vas per aso a prau sex en calur brigna. Els ansi seunta vacas de lach ad encenas vacas mamma. Per cui cils praus detien uon a Schipauk Pavel, stan els compra feng, a cui custi uon in tir hufen, per cui cal in tir Europa pitisce din a starsezia. A scia resti ad els nud auter ca reduzi il dumber de vacas.
2: Aber eigentlich ist es nicht so possibel. Es ist schon mal zwei Watschen, das geht mal. Und das geht schon nicht gut. Also, es sind nur Manage, mit zwei Watschen, das Chefsache. Entweder die Bab, ja, oder die Missfrage. Dann sind die Chatzes von Ellis. Also, das ist nur eine Eint. Ich habe die Dinge, die Watschen, die Finchel, die Morte. Avantlam vedi bide vendle mi vaccia que sa vece co stress si cosco possibile
1: an connex con quella stata calira christian ter el els qui taus per il futur
2: i tegach qui in lebe vesa cosa col pitescia co aveva passo co un blesso su in un moment finchnus han pus pe as voll aktiv que baden san an in jon sigang fo sen do sons
1: C'è che sapeva il ons proximus dipende a tenor el e fermament del envirn proxim. Scuola gic spera el uscunzunt che dat lu biera nif perché le fonteume s'entorn al vegni vingen amplanides con aua. A scia, gins podestu tenor eter in a proxima sicira puspe bugnè in cins ers del managi.
0: Impressionante, ci giovangis santia, co in las devosas minutas. Schletzer laran caneda, se nos a panna d'internet rtr.ch, che tez quella contribuzione con text e tunga, e naturalmente ir anche da pli. Che qua è hecht, mon amore.
3: Ich fliege die Welt, aber finde nimmer dich. Auf jedem Kontinent gibt's etwas, wo verspricht. So einzufahren wie du, oder mindestens so, als könnte ich dich vergessen für ein paar Stunden. Ich bin von jeder Brücke und von jedem Turm gesprungen aus dem Flugzeug. Aber gleich habe ich nichts gefunden, habe gesucht in Hollywood.

Buonasera insieme, io sono la Lea ed io conto in quel cor, dame cor cursuit, sono da pi chi dat quel cor. Noi veniamo questa sera, messo insieme in una ora con bella canzoni ed io già vedo la vostra bella divertimento. Io già vedo la canzone Best Day of My Life perché adina io conto con la dame cor cursuit e si per me in best day of my life, ed io vai extrem bia memorias con quella canzone, nus ven cantau quella per nozes, per battens, ed io dina tutz caterligens, nus cantai quella canzone.

Bunasera ensemen, io sono la Sandra a contare il cor di Dunas Cur Süd. Ort l'emissione «Chum und Lug» di Jan Melnovcionaciontadus, in emissione diretta da Mustè, divisa io la canzone «Cantare Monge», cantata dal cor viril Mustè, sotto la direzione di Giuseppe Hunder. De cor. Quella emissione va a scoprire il cor e l'archiv del SRF, oggi corrispondesse al format SRF bei den Leuten, e c'è sorpresa che io vai via mio bab. Per questo Lidl con quella canzone, in speciale mio bab, che ha cantato il cor e tutto quello che sta della partita delle letzte ore. C'è dati più bì che da cantare e lungati momma.

Ciao ensemble, io sono Elena e ciao un pur da spe un on pro Cursüt e i mandiccio des giavijar in canzun da Cursüt e mangiavish una foglia da color questo essere una curiosa canzun forse usci curiosa scuiau.

Jeu sun la Seraina, jeu canti ent al coro dal Cur Süd, ca fa scu plascher, e jeu gavüschi la canzun Mi geiv la mumma mia, pa la mi mama, ca le giusta nida orda lu spadel, e isa la un po' da srifer, e speri cal dia un po' da energia. Grazie tant, ciao!

La saira der RTL. Cun sempre verz. Hits. E scuvridas. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redaktur de musica, Dominik Pohle.

0: pipi. Il di
1: der RTL. L'importante dots con Patrick Wichert. Davo un'esplosione in un dels duas transformatures da l'ovra elettrica Pradella e scula ora Öli. La grande parte es rivada tenor il direttore delle ovre elettriche d'Engiadina, Giacomo Krüger, il bacil de Ciuffer previs. Tras la forza dell'esplosione es però arrivata una piccola quantità di pax liters sur il bacil ora entro il flum. I pompiers locals han potuto impedire un don dell'ambiente più grande. E la polizia cantonale conferma in vers RTR che gli effetti sulla natura sono restati minimali grazie all'intervenzione svelta. Finché il motivo dell'esplosione è sclerì e che il don è eliminato, resta il transformatore per toc o di funzione. Le riparature potessero durare più a sefnes. La commissione responsabile del Cussal dels Cantons pretende misure supplementari in connex con i contratti bilaterali trais. Se l'immigrazione cresce più ferm che previsto, da voce als contratti sono entrati in vigor, dessen employades ed employats dall'UE e dal Spajais Terz pagare una taxa di immigrazione. Quella completesse la clausula di protezione a enomi la comunicazione. Nir incassada des la taxa direct alle imprese. Le svizzere ed il svizzers sono in avant fici attivs si va pel sport. Quai mosse in studi della Confederazione ci va in fat mince saisons. Usche sono 52% della popolazione fici attivs e fan in tot almeno 3 ore sport lefna. De 7% delle persone non fecen mai sport. Queste cifre sono restate praticamente le stesse da spe l'ultim studi. Da nuovo sono diventati il trainamento da forza e il yoga più popolare. Questo trend è mosso per le commembranze. Per la prima volta hanno più persone un abbonamento di fitness con una commembranza in una società di sport. Partecipate al studio hanno totalmente 15.000 persone. Questa è stata la mia parte, una bella sera e buon divertimento con il nostro programma.
0: La Saira der RTR. Con sempre Verz. Scoveridas. E Hitz. Musica non-stop.

La Sfranzinella da Men Rauch. Cun ir er sair sul suletto spassor da stradella scinaia viss in un banchett na bella Sfranzinella. La sole donna domandà nu dasch star da spera, si mal ha dit, ai, per cena, em fet na bella cera. Il prüm weine betta jü, da vona badarlada e lurens weine dit betü, ens dat una branclada. Ma più in avant cu ci desinu post tradir pal tonder, e quel ci vuol saver da più, ciò stetta pur col bonder.